0: sei su Radio Rock Italia.
1: Spero che ti possa tagliare con un foglio mentre firmi per la casa nuova, e che la penna si rompa e ti sporchi il vestito che ti toglie un altro ogni sera. Spero che sia l'uomo perfetto, ma non noti se ti tagli.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifisso.

ignorante. Mia madre non aveva poi sbagliato a dir che un laureato conta più di un cantante. Giovane ingenuo, io ho perso la testa,

canzoni si possa far poesia. Io canto quando posso, come posso, quando ne ho voglia, senza applausi o fischi. Vendere no, non passa fra i miei rischi, non comprate i miei dischi e sputatemi addosso.

Dico io fascista, io ricchio, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista, io frocio, io perché canto so imbarcare,

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Mezzanotte i passanti si tengono a distanza. Chiara aspetta con le quattro frecce. Sara che aspetta di cadere, incendiando il cielo come un meteorite. E pensa, sei più bella adesso mentre sfiorisci. Sei come i fondali oceanici che resteranno sconosciuti di ritorno dai tuoi viaggi di 4 anni. E pensa, guarda qui, ci sono tutti i miei punti deboli. Guardami, mi lascio dietro degli spazi bianchi. Forse si trattava di accettare la vita come una festa, come ha visto in certi posti dell'Africa.

bambino prometteva bene. Voleva bene alla mamma, voleva bene al papà. Era timorato, era appena nato. Facciamo che Dio era il padre e la terra la madre. Animali, pianeti e stelle, zii, zie, fratelli e sorelle. All'inizio camminava a carponi, poi si è alzato in piedi e sono cominciate le complicazioni.

ricorda. Tra il cervello di ora e quello di allora si è perso ogni contatto. Sarà la sopravvivenza, se ci pensi un bambino piccolo sembra un matto. Se lo vedevi allora era perso tra forme, colori e suoni. Poi è cresciuto e sono cominciate le semplificazioni. L'educazione è stata di quelle un po' all'antica. Tutti e due i genitori erano tipi tosti. Il padre lo vedeva poco ma gli bastava quello. La madre sempre intorno, ma da frate a fare questo e quello. Però gli anni passavano senza troppi problemi e senza vera paura. Ed è cresciuto forte, molti pacchi e qualche coccolo. Era tutta un'avventura.

loro dopo, che sono cominciati i primi dubbi, le prime insicurezze, le ansie sul sesso, i pudori, le incertezze. Cominciava a vergognarsi, a reprimersi e a comportarsi da cretino. L'uomo non era più bambino, era diventato ragazzino. Seguirono anni scuri di esplosioni profonde, di ansie, depressioni e lotte con le onde. Poi, per farsi forza, mise da parte certe cose e si concentrò sulla razionalità. Cominciò a snobbare la mamma e a litigare con il papà, finché una crisi imprevista arrivò ad un momento, con voglia di nuove verità e di cambiamento. Improvvisamente si sentiva vecchio, solo, senza futuro e pieno di incertezza. Ma poi capì che la sua vita non era finita, anche se qualcosa di importante era successo. Era finita la sua giovinezza.

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: E se vai all'hotel Supramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo e una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scuse e accuse e scuse senza ritorno. E ora viaggi, ridi, vivi o sei perduta col tuo ordine discreto.

grazie al cielo, ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te, ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'hotel Supramonte dove ho visto la neve. Sul tuo corpo così dolce di fame, così dolce di sete, passerà anche questa stazione senza far male.

e ora siedo sul letto del bosco che ormai ha il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto e un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto, se sono lontano? Perché domani sarà un giorno lungo e senza parole. Perché domani sarà un giorno incerto

0: Radio Rock Italia.
1: Ah, che bello, domani mi sveglio e non vado al lavoro. Ho preso riposo,

Ah, che bello. Domani mi sveglio e mi taglio le vene. Molto meglio per tutti. Io mi levo il pensiero e anche all'INPS gli conviene. Nella tomba mi porto l'iPhone e l'iPad. Se vi serve qualcosa, mandate un WhatsApp. Giocherò a Candy Crush.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Quante volte ho sentito dire ti amo, sei tutto per me. Quasi mai. Quante volte abbiamo cantato vecchie canzoni, vino bianco e fiori, nuovi amori, vecchi errori, ma sempre così. Quante volte siamo stati bene a ballare dentro un bicchiere, affogare le prospettive e chiederci dove si va, e c'eri tu. Altro che buoni propositi, fucking primavera.

dove ti nascondi, pecorella? Dimmi dove sei andata, su quale stella. Poi dimmi se i tuoi occhi chiamo tanto,

E né di abiti vistosi, né di porte, né di tetti, abbiamo visto esplodere milioni di colori. E per conoscerci ci siamo sdraiati in mezzo ai fiori. Tornino le anime e i tempi per cantare, le favole da leggere e quelle da inventare. Che si facciano respiri più lunghi di così, e che si torni a far l'amore.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Non scrivo canzoni d'amore, da secoli ormai questo cuore è stonato di farlo cantare, neanche mi va. Io non incornicio entusiasmi, le fotografie degli orgasmi, le dediche dentro le radio, la banalità.

più. No, ma scrivo per quelle persone che cercano un luogo comune, lo slogan, il coro da stadio, la pubblicità. Sapessi baciare gli

0: cuori sfondano il soffitto. Donare se stessi all'eternità come un comandamento non scritto. Dovresti essere fiero ora che sono così in alto che sono le vertigini ad avere me. Se l'esempio vive in un gesto estremo, brucio nel buio e forse un giorno ci rivedremo.
1: Radio Rock Italia.
2: Hai lasciato le lenti a contatto da me e non so se ci vedi più. Non si mischiano mai i cazzi tuoi con i miei. Tutto cambia ma non il mood. Io che mi incarto e mi apro per davvero solo quando canto. Ma di canzoni false te ne ho scritte un sacco e già lo sai.

ogni volta che non sono stato, ogni volta che non guardo in faccia niente, e ogni volta che dopo piango.

legale. Ho bisogno d'amore, per Dio.

0: giù dalle brande. Risvegli bruschi,
1: ma non troppo.
2: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti. Lunedì 27 luglio, come al solito puntualissimi, alle 7 iniziano le trasmissioni dirette di Radio Rock Italia e questa è Giù dalle brande. Io sono Marco Bosco e ho l'ingrato compito di tirarvi giù dai vostri giacigli. E allora come lo faccio? Lo faccio partendo subito con una novità. Marta Del Grandi, Antartica.

0: Allora, sveglia, sveglia, sono le 7 passate da 4 minuti, eh? Andiamo, andiamo, accompagniamo anche Marta Del Grandi all'uscita e c'è adesso Pierpaolo Capovilla, i Cattivi Maestri, facciamo l'amore.
1: Per guerra si intende un fenomeno collettivo che ha il suo tratto distintivo nella violenza armata, posta in essere da gruppi organizzati. Il termine deriverebbe dalla parola Verran, dall'alto tedesco antico, che significa mischia. Nel diritto internazionale, la parola guerra è stata sostituita dall'espressione conflitto armato.
2: Facciamo all'amore!

XIX della Costituzione, l'Italia, la guerra, la ripudia. Ma faglielo spiegare al Dipartimento di Stato americano, alla NATO, al Partito Democratico o a De Gennaro il Profumo, fra i migliori manager industriali che il paese abbia mai conosciuto. C'è ma

È la cosa più bella che c'è, è proprio vero. Allora, vediamo un po' il sole. Il sole è sorto alle 5:57, tramonterà alle 20:32. Si notano, le giornate sempre più corte. La luna si leva alle 19:38 e calerà stanotte alle 3:25. Luna gibbosa

Fan del diavolo, folk rock a boom, 7 e 11. Allora, a Roma oggi sarà una giornata caratterizzata da cielo velato o poco nuvoloso, eh? Doveva arrivare questo grande abbassamento di temperature? Sì, forse è arrivato. A Roma ne abbiamo avuto poca percezione, in altre parti d'Italia ci sono stati temporali, fulmini e saette. Comunque, qui temperature comprese tra i 24 e i 32 gradi, quindi insomma un leggero abbassamento, ma di fulmini e di saette, almeno qui nella capitale, non ne abbiamo né visti né sentiti.

0: Rock Sport. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Questo è
2: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
1: ma non troppo.
3: Sveglia, sveglia, è arrivato il momento del classico, sì, è il primo passaggio per questa mia conduzione di lunedì 27 luglio alle 7:18 con gli Zen Circus.
2: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

al mattino e al pomeriggio e bel tempo alla sera. Ah, meraviglia, mi raccomando, interagiamo, io sono qua fino alle 10. Raccontatemi un po' il vostro inizio settimana o quello che avete fatto nel weekend. Grazie.

Il banco. Allora, diamo un'occhiata alle temperature massima e minima per oggi. La temperatura massima sarà registrata alle 14, alle 14, e sarà di 32 gradi. Quindi, insomma, siamo sempre lì. Siamo sempre lì. Quando 33, quando 34. Oggi 32. La minima è stata registrata alle 6 ed era di 24.

Una vergogna in questo di Antonello Venditti. È volata veramente la prima mezz'ora, veramente le 7 passate da 33 minuti. E allora parliamo dei venti. No, prima Hoffman Orchestra, non ho niente di intelligente da dire, un po' come me.

E allora taci, mi verrebbe da dire. I venti saranno al mattino deboli, provenienti da sud, con intensità tra i 6 e i 16 km orari, al pomeriggio moderati da sud-ovest, con un'intensità tra i 12 e i 25, alla sera deboli da ovest-sud-ovest, con intensità tra i 9 e i 19 km orari. Adesso datevi una bella svegliata, forza!

Bye bye, see, it's all about the fast music, è veramente molto fast. Allora, l'intensità solare, tanto qui arriviamo tutti i giorni, la più alta sarà alle ore 14 con un valore UV di 6.1 corrispondenti a 800 watt su metro quadrato. La qualità dell'aria che respiriamo oggi è discreta.

Breathing Silence, This Eternal Decay qui a Radio Rock Italia. Allora, nei prossimi giorni il grande caldo tornerà a essere protagonista assoluto sul nostro paese. Le temperature subiranno infatti una vera e propria impennata, con valori che da metà settimana potranno sfiorare i 40-41 gradi in molte regioni. Mi verrebbe da dire proprio mortacci vostra o loro.

0: Rock Sport.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: State ascoltando
5: Giù dalle brande.
4: Risvegli bruschi,
5: ma non troppo.
6: Eccoci qua, novità, primo passaggio, 7:48, Merging Beats, Falso Re.
4: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

arrivano da Milano, molto molto potenti. Merging Beats con Falso Re. Allora, questa tregua dal caldo che negli ultimi giorni insomma ha regalato insomma temperature un pochettino più gradevoli, un pochettino più più basse insomma rispetto al forno a cui ci eravamo abituati, è destinata a durare poco. L'anticiclone tropicale infatti è pronto a riprendersi il controllo della scena. Come spesso accade durante l'estate, sarà alimentato da masse d'aria sempre più calde in risalita dalle aride terre del Sahara. Bene l'anticiclone subtropicale, ancora colonnine a 40 gradi, uffa!

Quali saranno le conseguenze di questi picchi, di questi arrivi dal Sahara? Beh, il tempo si manterrà stabile e soleggiato, mentre le temperature torneranno a schizzare rapidamente verso l'alto. Già da mercoledì, intendo 29, quindi dopodomani, i valori si porteranno diffusamente al di sopra della media climatica, soprattutto al centro-nord, con picchi che, come si può vedere, insomma, qui c'è una bella mappa che voi non potete vedere, ma è tutta rossa. Entro il prossimo weekend potranno raggiungere localmente i 40-41 gradi. Via col forno, microonde!

Allora, insieme al caldo aumenteranno anche l'umidità, l'afa e il conseguente disagio bioclimatico. A peggiorare ulteriormente la situazione contribuiranno le temperature notturne, che torneranno a mantenersi spesso al di sopra dei 25 gradi, riproponendo il fenomeno che abbiamo già trattato delle cosiddette notti supertropicali, caratterizzate da un caldo persistente anche dopo il calar del sole. A rendere il quadro ancora più critico c'è poi un altro elemento, ed aridanghe. Siamo ormai entrati nel periodo statisticamente più caldo dell'anno, evviva! Considerando l'intensità prevista e la probabile persistenza di questa nuova fase rovente, questa nuova ondata di caldo, che ricordiamo la quarta di questa stagione, potrebbe rivelarsi anche la più intensa dell'intera estate. Insomma, ecco, ci eravamo illusi, ma del resto lo sapevamo, nessuna novità, aveva rinfrescato un po' e adesso ci ributtiamo dentro i nostri forni. 7:59, con una precisione veramente svizzera. La prima ora si chiude, e si chiude anche il meteo.

0: una suite praticamente strumentale, questa Medio Oriente per Bud Spencer Blues Explosion alle 8:04. Allora, ho detto che abbiamo finito di parlare di meteo, in realtà c'è un po' di ci sono un po' di notizie da leggere che sono la conseguenza di questa situazione rovente. Sì, perché il Gargano brucia, turisti evacuate, fiamme anche in Molise. La prefettura assicura le case sono state protette. Vediamo un po'. Un vasto incendio divampato domenica 26, quindi la giornata di ieri, nell'area di Pile Fraballe, una zona rurale nel territorio comunale di Peschici. Siamo nel cuore del Parco del Gargano, nella provincia di Foggia. Il rogo interessa un'ampia porzione di vegetazione e la vicina difesa di Manaccora. Si dirà Manaccora o Manaccora? Insomma, lì, area caratterizzata da estese formazioni di macchia mediterranea e boschi di pino d'Aleppo, una delle specie più diffuse lungo il promontorio garganico.
1: Lo sapevi che Moderni è l'anagramma di Merdoni? Con il logopedista di Giovanotti le regole non esistono, esistono solo le eccezioni. Ti ricordo che sia i piatti che i cessi li produce Richard Ginori. Non fare mai l'errore di mettere al mondo dei genitori.

Secondo quanto riferito dal sindaco di Peschici, Luigi D'Arenzo, le fiamme hanno rapidamente aggredito la vegetazione, sospinte dalle alte temperature e dal vento, rendendo particolarmente complesse le operazioni di contenimento. L'incendio ha provocato una notevole colonna di fumo, visibile a decine di chilometri di distanza, suscitando preoccupazione fra residenti e turisti presenti lungo la costa. Vediamo poi adesso anche che cosa ha detto la prefettura di Foggia. Intanto le banana stereo con Pigalle.

0: Allora, le operazioni di spegnimento dell'incendio scoppiato ieri mattina sul Gargano nel territorio di Peschici ci sono tuttora in corso, va bene, questo lo scrivevano ieri, con l'intervento dei mezzi aerei, e la situazione è costantemente monitorata, ma l'intervento incisivo dei soccorsi ha consentito di mitigare i potenziali rischi per la pubblica e privata incolumità allontanando le fiamme dalle aree urbanizzate. Chi lo dice? Lo dice appunto la prefettura di Foggia nella serata di ieri al termine della riunione del centro coordinamento dei soccorsi. L'emergenza ha avuto ripercussioni anche sul litorale di Manaccora. Ripeto, mi scuseranno insomma i residenti, insomma gli appassionati di quelle zone, Manaccora o Manaccora, una delle baie più frequentate del territorio di Peschici, dove per motivi di sicurezza è stata disposta l'evacuazione di alcuni bagnanti. Diverse persone sono state allontanate dall'area via mare con l'ausilio di imbarcazioni per evitare che l'avanzata del fronte del fuoco o il fumo potessero rappresentare un pericolo.
1: Sono cresciuto

0: Rock Sport. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
4: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
3: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
5: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
3: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
6: Questo è
7: Giù dalle brande.
5: Risvegli bruschi,
6: ma non troppo.
8: 8 e 17, secondo passaggio con il classico Gianni Finardi.
5: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

insomma, stiamo parlando di questa situazione del Gargano. Di ieri sul posto hanno operato squadre dei vigili del fuoco, autobotti e personale della protezione civile, impegnati sia nella difesa delle aree maggiormente esposte sia nel tentativo di circoscrivere chiaramente il fronte delle fiamme. A supporto delle operazioni di terra sono entrati in azione anche due Canadair ed un elicottero, appunto sempre della protezione civile, impegnati in continui lanci d'acqua sulle zone più critiche. Le operazioni di spegnimento proseguono senza sosta per impedire che il rogo possa estendersi ulteriormente, favorito dalla presenza di vegetazione particolarmente infiammabile e dalle condizioni meteo tipiche di questi giorni nel Gargano. Insomma, al momento non si segnalano feriti, questo articolo è di ieri sera, ma l'attenzione resta alta soprattutto per la vicinanza dell'incendio ad aree frequentate da turisti e per il valore naturalistico ovviamente del territorio interessato. L'emergenza si estende poi anche al Basso Molise, sì, la costa del Basso Molise proprio al confine col Gargano, evacuati turisti da campeggi e stabilimenti balneari. 21 anziani della RSA Villa San Gerardo sono stati invece trasferiti in chiesa e locali parrocchiali. Chiuse la statale 16 e la ferrovia Adriatica. Le fiamme alimentate dal caldo e dal forte vento di Libeccio hanno divorato la vegetazione spontanea, propagandosi rapidamente verso alcune zone abitate e turistiche, creando problemi alla circolazione ferroviaria e stradale a causa delle alte colonne di fumo. Stessa situazione in diverse abitazioni, costringendo le famiglie ad uscire appunto dalle case. Una brutta situazione. Vediamo poi anche le ripercussioni sui mezzi di trasporto, come per esempio sui treni.

di Vieste, Giuseppe Nobiletti, che ha attivato la macchina dei soccorsi a supporto della comunità di Peschici. I turisti sono arrivati via mare a bordo di mezzi della Guardia Costiera. Questo, insomma, è l'aggiornamento dalle zone del Gargano.

Parliamo adesso di sicurezza informatica, è un tema che ci piace molto. L'Unione Europea sferra una bella accusa a TikTok: gli account dei minori non rispetterebbero gli standard di sicurezza. Si contesta una possibile violazione del DSA sulla tutela dei minori, insomma gli account li esporrebbero rendendo i loro contenuti accessibili. Vediamo che cosa dice TikTok.

Game over per Etta. Ed è proprio Etta o Etta? È proprio game over, sarebbe quello che vorrebbe fare la commissione UE a TikTok. Ora non esageriamo, però la commissione dell'Unione Europea contesta il modo in cui TikTok gestisce la visibilità degli account dei giovanissimi. Perché la piattaforma, ora vediamo, no? Loro si difendono dicendo: abbiamo oltre 50 funzioni preimpostate per la privacy, per la sicurezza, che sono a disposizione degli utenti, quindi insomma le utilizzino. Può far bacco. Nel mirino di Bruxelles la possibilità per i minori di scegliere di impostare il proprio profilo come pubblico, consentendo a chiunque, quindi anche a persone che non dispongano di un account TikTok, quindi a cani e porci mi verrebbe da dire, di visualizzare i contenuti pubblicati, una possibilità che sempre secondo Bruxelles esporrebbe, a tutti gli effetti espone gli adolescenti a rischi significativi e incompatibili con gli standard di tutela previsti dalla normativa europea. È vero, anch'io vedevo spesso cose da TikTok pur non avendo un account, quindi è assolutamente vero, eh sì.

Allora, vediamo un po' cosa dice TikTok. Una possibile, va bene. Allora, siamo una delle poche piattaforme su cui gli adolescenti più giovani, adolescente, non possono utilizzare la messaggistica diretta né vedere i propri contenuti inseriti nella pagina per te, scrive TikTok. L'esecutivo comunitario evidenzia in particolare la situazione dei ragazzi tra i 16 e i 17 anni, i cui contenuti possono essere raccomandati automaticamente ad altri utenti attraverso il feed logaritmico che si chiama Per Te. Questo meccanismo, osserva appunto la commissione, aumenta notevolmente la platea di persone che possono entrare in contatto con i contenuti dei minori, favorendo potenzialmente contatti indesiderati, episodi di cyberbullismo e persino comportamenti predatori da parte degli adulti. La tutela dei minori online è un obiettivo che condividiamo e restiamo impegnati a migliorare continuamente le misure che adottiamo per proteggerli, si legge ancora nella nota di TikTok. Esamineremo queste conclusioni preliminari e continueremo a collaborare in modo costruttivo con la commissione. E bravi!

Allora, quali sono le preoccupazioni di Bruxelles? Beh, la Commissione dice: l'esposizione online può avere conseguenze durature. I contenuti pubblicati in età adolescenziale possono infatti restare disponibili nel tempo e continuare a circolare anche anni dopo, con possibili ripercussioni nella vita adulta degli utenti coinvolti. Per questo motivo la Commissione ritiene che la progettazione della piattaforma debba privilegiare in modo automatico le opzioni più protettive per i minori. Vediamo un po' i punti maggiori della contestazione. Le criticità non riguarderebbero soltanto gli account pubblici. Dall'indagine emerge infatti che anche quando i minori impostano il proprio profilo come privato, gli account possono comunque essere individuati con relativa facilità attraverso gli elenchi di utenti seguiti e follower di altri iscritti. Inoltre, le fotografie del profilo restano visibili a chiunque e secondo la Commissione questo espone i minori a rischi che il DSA impone invece di ridurre al minimo. Bruxelles chiede che i contenuti dei ragazzi tra i 16 e i 17 anni non siano accessibili a un pubblico globale esterno alla piattaforma e che TikTok interrompa la raccomandazione automatica di contenuti pubblicati da minori attraverso il famoso feed per te, appunto, che abbiamo citato prima. Vediamo un po', eh? Adesso arriva Matrioska, Non voglio più.

0: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184 Roma.
1: State ascoltando
2: Giù dalle brande.
1: Risvegli bruschi,
2: ma non troppo.
3: 8:48, secondo momento novità. Stunt Pilots, Time of My Life.
1: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Stunt Pilot, eccoli qua, fino all'ultima nota. Allora, le conclusioni diffuse, sto parlando appunto di questa indagine della commissione su TikTok, sono il risultato di un'indagine approfondita che è stata avviata addirittura il 19 febbraio del 2024, che ha incluso l'analisi dell'interfaccia della piattaforma, l'esame di dati e documenti interni e una serie di consultazioni con rappresentanti delle forze dell'ordine ed esperti di protezione minorile, abusi online e neuropsicologia. Le contestazioni attuali non rappresentano tuttavia una decisione definitiva. TikTok potrà ora esaminare gli atti e presentare le proprie osservazioni prima che la commissione adotti eventuali provvedimenti formali. Insomma, adesso la palla passa al provider. L'inchiesta rientra in una più ampia attività di controllo che Bruxelles sta conducendo nei confronti delle grandi piattaforme digitali. Oltre alla tutela dei minori, il procedimento aperto nei confronti di TikTok comprende altri filoni, tra cui il possibile carattere dipendente di alcune funzionalità della piattaforma, il cosiddetto effetto rabbit hole, generato dai sistemi di raccomandazione algoritmica, l'accesso ai dati pubblici da parte dei ricercatori e l'efficacia dei meccanismi di verifica dell'età degli utenti. Il capitolo relativo alla trasparenza pubblicitaria era stato invece chiuso già nel dicembre del 2025 dopo l'accettazione di impegni vincolanti da parte della società, quindi sulle pubblicità si erano già accordati.

La vicenda si inserisce nel quadro più ampio del Digital Services Act, entrato progressivamente in applicazione tra il 2023 e il 2024, che attribuisce alle grandi piattaforme la responsabilità di identificare e mitigare i rischi sistemici, ovviamente derivanti dai propri servizi. Per Bruxelles, la protezione dei minori deve essere integrata nella progettazione stessa delle piattaforme e non può dipendere esclusivamente dalle scelte effettuate dagli utenti o dalle loro famiglie. Un principio ribadito anche dalla vicepresidente della Commissione europea, Henna Virkkunen, secondo cui un elevato livello di protezione per i minori deve costituire l'impostazione predefinita dei servizi digitali. Ma che cosa rischia TikTok? Se le contestazioni dovessero essere confermate al termine del procedimento, TikTok potrebbe andare incontro ad una delle sanzioni più pesanti previste dal DSA. La normativa europea consente infatti alla Commissione di imporre multe fino al 6% del fatturato annuo globale dell'azienda in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal regolamento. Quindi 6% del fatturato sono tanti soldi, eh? Quindi insomma, aspettiamo la risposta di TikTok. Blizz con Alley.

Allora, vediamo un po', adesso passiamo ad un argomento un po' più a me non mi verrebbe da dire, ma mica tanto, insomma, quanto spendono i nostri politici per gli affitti delle sedi dei loro partiti, eh? Sì, qualcuno si è fatto gli affari loro. Allora, nella speciale classifica degli affitti più onerosi per le casse dei partiti italiani, dopo il Nazareno del PD, c'è la storica sede di Via Bellerio a Milano della Lega. Pare che insomma Salvini spenda circa 30.000 euro al mese per la sede di Via Bellerio, quindi solo Schlein paga di più. Invece Vannacci sorride, la sua è gratis. Dai bilanci, l'ammontare dell'affitto della storica sede milanese del Carroccio, eh? Veramente. Futuro Nazionale invece ha la sede in comodato d'uso, quindi per definizione il comodato d'uso è gratuito. Quindi Vannacci sta a due passi da Montecitorio e se la ride, vediamo un po'. Secondo l'ultimo bilancio del Carroccio, chiuso al 31 dicembre 2025, la sede è costata a Matteo Salvini la bellezza di 370.523 euro all'anno, quindi poco più di 30.000 euro al mese, per la precisione 30.876 euro di affitto. Non male, 30.000 euro d'affitto.

insomma, 30.876 euro al mese costa l'affitto alla Lega, mentre al PD costa 42.000, quindi insomma 10.000 euro in più. Come spiega però il tesoriere dei leghisti Alberto Di Rubba, il contratto di affitto registrato regolarmente all'Agenzia delle Entrate è di 320.000 euro all'anno, ovvero 26.600 euro al mese. Ah, perché si arriva a 30.000 rotti? La differenza, dice il deputato, è nelle spese straordinarie, manutenzione, restauri e quant'altro. E nel 2024, insomma, è stata piuttosto elevata, tanto che il costo era lievitato ad oltre 390.000 euro. Insomma, ci sono delle spese, non vuoi restaurare?

Allora, ma parliamo di questa sede storica del Carroccio a Milano, è che è un quartiere generale della Lega già dai tempi di Umberto Bossi, che nel 1993 appunto acquistò quel fondo di ben 7600 metri quadrati all'estrema periferia nord di Milano, come simbolo di diversità rispetto agli altri partiti, come dire, romanocentrici, che avevano le loro sedi nei palazzi storici del centro di Roma. La sede invece di Via Bellerio è da tempo proprietà della Puntida Finanziaria e partecipata dalla Lega Nord. Incomodato d'uso e quindi tendenzialmente gratis è invece per Roberto Vannacci la sede di Futuro Nazionale. Lo stabile, di soli 80 metri quadrati, in via San Lorenzo in Lucina 17, quindi siamo a pochi passi da Montecitorio, è stato così, tra virgolette, offerto all'ex generale della Folgore dal leader di Patto Italia, Stefano Ruvolo. Mi ha fatto questo regalino, anche presidente di Confimprenditori. Il canone mensile, a quanto risulta dall'ADN Kronos, è di circa 7.500 euro al mese, al netto delle spese condominiali. Ma loro non lo pagano.

Questa sede dove sta Vannacci con il suo team è stata inaugurata in Pompa Magna a fine marzo e si trova di fronte a dove ha casa Forza Italia, tanto che insomma almeno per il momento futuristi e azzurri si possono ritrovare di tanto in tanto a lavorare gomito a gomito. Pensate che bella situazione, eh? Arriva Faber, poi andiamo in pausa, dai! Mentre...

0: Rock Sport.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame?
3: Mac.
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
5: Questo è
6: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
5: ma non troppo.
7: Beh, insomma, io credo che adesso sarete svegli, insomma, operativi, in macchina, già in ufficio, sempre con le cuffiette, perché c'è Max Gazzè.
6: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Il generale Vannacci non vende favole, ma solide realtà. Ecco, mi diceva una pubblicità. E il Vannacci se la ride, perché noi dice: non è questa l'unica sede in cui non paghiamo una lira. Noi non spendiamo nulla, cioè ci vengono concesse in comodato d'uso gratuito anche altre sedi. Anche se, precisa il presidente del gruppo alla Camera e tesoriere Edoardo Ziello, tutte le sedi ufficiali di Futuro Nazionale sono state aperte con regolare contratto di comodato d'uso a titolo gratuito, il cui valore rappresenta una donazione indiretta che è stata oggetto, attenzione, le cose vanno fatte per bene, oggetto di pubblicazione sia sul sito internet del partito sia dalla presidenza della Camera dei Deputati con dichiarazione congiunta redatta ai sensi dell'articolo 4 della legge 659. Tra le altre sedi di cui Futuro Nazionale usufruisce gratis c'è anche quella del Centro Studi Nazionale, ovvero il Castello Sforzini di Castellar Ponzano. Ma dov'è? Gliel'ha dato il proprietario Sforzini. Sì. E Vannacci è inserito bene, eh. Corre forte. E mi ricordo che

Allora, Vince mi chiede perché si parla sempre di Vannacci, bisognerebbe iniziare a ignorarlo. Io oggi ne ho parlato con una certa ironia, perché mi piaceva farmi gli affari degli affitti dei vari partiti, quindi diciamo che c'è entrato anche lui, ma insomma, ormai mi conosce Vince, lo sai, quando ho un tono ironico faccio battute, non posso, insomma, non voglio esprimermi in maniera diretta. Poi la religione, la politica e il calcio sono argomenti che cerco sempre di evitare, però questa notizia degli affitti che pagano i partiti mi incuriosiva. Ecco, il fatto che Vannacci l'abbia avuto incomodato è insomma una furbacchionata. Leuca.

Ileuca con bersaglio facile. E bersaglio facile è stata anche questa povera studentessa, una cosa incredibile che è successa a Bari l'altro ieri, ma veramente, cioè, ormai la saprete tutti, una ragazza di 26 anni avrebbe voluto usufruire di alcuni servizi igienici pubblici, perché ne esistono ancora nelle città civili, e Bari lo è, anche se quello che è accaduto poi all'interno di questa situazione di civili ha molto poco, perché insomma la ragazza è stata... diciamo che l'accesso ai servizi igienici le è stato impedito, pare, da una ragazzina. Ne è...

così scaturita una piccola discussione, e a quel punto la madre di questa ragazzina insieme ad altri minorenni avrebbero organizzato una sorta di cavalleria rusticana. Non capito. Cioè, allora vediamo un po' che cosa è successo. Aggressione a Parco Rossani, sospesa l'addetta ai bagni, 4 persone identificate. Insomma, per fortuna sta succedendo qualcosa. La società che gestisce i servizi igienici ha sospeso, dopo aver ricevuto notizia e la richiesta appunto del comune di Bari di questo fattaccio vergognoso, e quindi la signora è stata sospesa. Ricordiamo che la ragazza è stata pestata e ha preso anche calci in faccia, l'hanno rotto il naso in più punti, insomma lesioni giudicate guaribili in 40 giorni, ci sono le foto, vi garantisco che insomma fanno piuttosto impressione. Cerchiamo di capire cos'è successo.

0: Presentante di lista!
1: Bontà tua, candidati. Allora, è stata sospesa dal servizio l'addetta alla pulizia dei bagni di Parco Rossani a Bari, che giovedì, attenzione, ho detto che era successo sabato, perdonatemi, è successo giovedì 23, avrebbe partecipato all'aggressione ai danni di Giuditta Delia, studentessa di filosofia di 26 anni, che era appunto la ragazza che aveva la sola colpa di dover andare in bagno. Insomma, bisogna rendersi conto. Il provvedimento è stato adottato sabato sera dalla società appaltatrice H2O SRL dopo una richiesta del comune di Bari. La lavoratrice figura tra le persone identificate durante gli accertamenti sull'episodio. Al momento sono 4 i presunti responsabili individuati: 2 adulti, ovvero l'addetta e l'uomo, questo signore evidentemente che si trovava con lei dai modi gentili, e 2 minorenni, anche questi, cioè 2 baronetti. Nei loro confronti si procede per concorso in lesioni aggravate.

l'hai lasciato. Allora, secondo la ricostruzione emersa finora, anche attraverso la denuncia presentata dalla ragazza, Giuditta sarebbe stata prima strattonata e poi ripetutamente colpita al volto per un motivo ritenuto futile. La 26enne ha riportato trauma cranico e diverse fratture al volto. Le lesioni sono state guaribili, giudicate guaribili in 40 giorni. Nei giorni successivi all'accaduto, la studentessa ha ricevuto la visita del sindaco di Bari, Vito Leccese, che ha annunciato l'intenzione del comune di costituirsi parte civile nell'eventuale processo. Sindaco di Bari che si chiama Leccese, abbastanza bizzarra come coincidenza.

Ovviamente per ricostruire tutte le fasi di questa barbara aggressione e verificare le responsabilità individuali saranno utilizzate anche le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Le immagini sono già state tutte acquisite dagli inquirenti. Gli accertamenti dovranno chiarire il ruolo ricoperto da ciascuna delle persone identificate e verificare l'eventuale coinvolgimento di altri soggetti. Le responsabilità restano da accertare nel corso del procedimento. Insomma, tutto verrà chiarito e chi dovrà andare al gabbio ci andrà, speriamo.

0: Rock Sport.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: State ascoltando
1: Giù dalle brande.
0: Risvegli bruschi,
1: ma non troppo.
2: È arrivato l'ultimo passaggio con le novità in alta rotazione qui a Radio Rock Italia con i Tagada, From Demo to Disco.
0: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

tornata la band di Jesse De Faccio, Alberto Tex Tessariol e Francesco Gambarotto, con questo nuovo singolo dal titolo che incarna perfettamente la filosofia del gruppo e anche il percorso, no? Perché From Demo to Disco significa un po' che loro fanno i brani e poi o finiscono su disco o in discoteca, a seconda di come vogliate interpretare il giochetto di parole. Allora, io sono arrivato, sono 9.52, piano piano, da Antonella Ruggero con i Subsonica per un'ora d'amore, ma in realtà il nostro idilio amoroso durerà ancora 8-9 minuti, perché dopo ci dovremo separare per poi ritrovarci domani, però intanto ci gustiamo la Ruggero. Poi dopo arriva Dario Cecchettani con Marte

0: Allora, per un'ora d'amore, Antonella Ruggero con il Subsonica. Io sono arrivato al termine della mia programmazione. Vado in sigla. Dopo c'è un brano della Cruz e poi arriverà Dario Cecchettani. A domani, ciao!
1: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Ah, non è nessuno, eh?
2: Avete ascoltato?
3: Giù dalle brande.
2: Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.

0: Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.
1: 27, San Paganino. Oggi arrivano i soldi. San Paganino, a Roma si diceva così. Forse anche nel resto d'Italia. Marte contro.
2: Ciao Marte,
1: buongiorno.
2: Oggi è lunedì. E
1: parliamo
2: di come sei sopravvissuto.
1: È stato un weekend lungo. Ne devo parlare.
3: Buongiorno
1: a te.
3: Ragazzi, sto arrivando.
1: Sì, Giovanna, dici sempre che arrivi, non arrivi mai.
4: Ciao Mario. Ciao. Mi piace questa tua. Te la do io, Marte del lunedì.
1: No, io non seguo...
4: Anche se tu non segui il calcio.
1: Se arrivi a fine stagione, ora che lo dovresti capire.
5: Sì. Capricorni e Sambasino.
1: Sì.
5: Cuore coca, cerca un pezzo
1: del nostro faraone. Sì.
6: Buongiorno, signori.
1: Buongiorno.
6: Vi volevo augurare un buon
1: inizio
6: settimana.
1: Certo, va bene pure questo.
7: Questa mattina sta molto ghina.
8: Dai, Marte contro. Attaccame sto vasco.
1: Arriva, ci siamo. Allora, oggi giornata di rientro dal weekend, quindi insomma partiamo dal mio. Vi dico subito, sono stato fuori tutto il weekend, lo sapete. E domani è il giorno del sondaggio. Però insomma, una cosa per volta. Intanto partiamo con Marte contro Radio Rock Italia, come ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.

Domani è un altro giorno. Quante ne sapeva Vasco? No, ne sa ancora, eh. Ricordo, forse riescono altri biglietti per la sua tournée. Importante esserci e partecipare. Sono 10 date, insomma, ce la potete fare. Buongiorno Marco, arrivederci. Grazie per averli buttati giù dalle brande. Allora parto dal palinsesto del lunedì di questa ultima settimana della stagione di Radio Rock Italia. Marco Bosco va buttato giù dalle brande. Dario trattino basso, c'è trattino basso, trattino basso 24 sui social, vi terrà compagnia fino a luna, cioè io. E invece dalle 13 alle 15 Vincenzo Pigliafoco con la sua Troppo Italiano, dalle 15 alle 17 oggi è il giorno di Valentina Paciotti con la sua Double V, Very Valentina, dalle 17 alle 20 il mio amico Emanuele Guzzardi con la sua Rocky Perina 500, mentre dalle 20 alle 22 la riccissima di Radio Rock Italia Martina Zaralli con la sua Velvet. Domani è martedì, allora io questa settimana ci sono sempre tranne giovedì, perché giovedì mattina ho un turno al doppiaggio. Oggi invece ho il secondo e terzo al doppiaggio, la sera al podcast. Questa sera si va con Susetto il Duro a registrare una delle puntate della seconda stagione del podcast. È in uscita nel frattempo la puntata ultima della prima stagione con Silvia Soprano, Porno Star. Domani è martedì, giorno del sondaggione, per cui ho mandato già il mio broadcast di WhatsApp e anche sui social il tema della puntata di domani. Domani è molto semplice, mandami un vocale con quello che ti pare, cioè messaggio libero, qualsiasi cosa vi passa per la testa, non lo so, saluti, auguri, ringraziamenti, lamentele, considerazioni sul Nasdaq che cresce, che sale. Ma c'è qualcuno all'ascolto che ha mai capito che cos'è l'indice Nasdaq? Non lo so, 3791 600 190.

0: Venerus e Maze. Oggi mi sa che faccio una trasmissione un po' sulla musica, così a commentare. L'ho fatto in macchina perché questo mio weekend è stato un weekend di viaggi. Adesso, insomma, ve lo racconto quando rientriamo dopo il break. E mi sono messo al posto vicino al guidatore, diciamo quello storico del navigatore dei rally o dei rally. Diciamo che lì ho svolto il mio ruolo di DJ selezionatore. A parte che siamo sentiti Radio Rock tutta la vacanza, siamo andati in Toscana, non eravamo molto lontani. E ecco, sai quando stai al posto di guidatore scegli la musica, questo ruolo meraviglioso che ci portiamo indietro noi della generazione del 1975. Oggi è uscito questo tema su Instagram che ho sposato subito, che è quello di metti una canzone di quando avevi 16 anni. Quindi sono dovuto andare al 1991, avevo l'imbarazzo della scelta per quanto riguarda la musica che è uscita italiana ed estera, e alla fine ho scelto Come As You Are dei Nirvana, ed è stato una scelta difficile. Però insomma, ecco, che cosa ho fatto? Quindi sono partito da una canzone, poi ogni canzone mi faceva venire in mente un'altra per un qualsiasi motivo. Quindi voglio fare questa cosa oggi musicalmente, questo per quanto riguarda la musica. E anche se ovviamente con Vasco
1: buongiorno, Vasco c'è e si sente. Beh,
0: effettivamente, quindi Vasco l'abbiamo già messo, quindi diciamo che inizierò da dopo il break, quello delle 10:15 che ci attende proprio tra pochissimo, e dal quale rientreremo con il primo classico della settimana. Il tema di domani ve l'ho già ricordato, allora vi ricordo come ascoltarci sul web in giro per il mondo, radiorockitalia.it, sull'app in giro per il mondo, Radio Rock, sia noi che la nostra sorella maggiore di là qui alla mia destra, e sul mare FM 96.6, in macchina il DAB Plus.

0: Rock Sport.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame?
3: Mac.
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Questo è Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
7: Allora è proprio l'algoritmo del Cassio che mi fa partire questo gioco musicale di oggi. Allora io dopo questo brano, per un qualsiasi motivo che vi dico di volta in volta, sceglierò la canzone successiva. Come fossi in macchina a guidare siate voi e io sono lì vicino e metto soltanto la musica. Allora 10 e 16, primo classico di Radio Rock Italia e Marte Contro per oggi. 883 Nord, Sud, Ovest, Est. La puntata parte da questo presupposto qua.
8: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Allora, nord, sud, ovest, est ha fatto partire l'algoritmo di questa trasmissione, per cui c'è chi sta in viaggio. Un saluto a Anna, Laura e anche a Nero che stanno per arrivare in Umbria. Un saluto a Oriana, buongiorno, che tra una settimana per ferie va al nord, ma della Spagna. Un saluto anche a Vince che si dà all'eroina, in quanto comunque ha dovuto accettare il fatto che deve far tacere la propria bocca sugli 883. Ma oggi io invece voglio fare un gioco con voi, quindi essere quello seduto accanto al guidatore e scegliere le canzoni della musica, le canzoni da mettere della playlist in base a qualcosa che mi viene in mente. Adesso parto con una connessione un po' di sonorità, per cui andrò a legare gli 883 di North South Dove Test con la prossima canzone, così, perché me l'ha fatta venire in mente mentre l'ascoltavo. È uno degli esercizi che fa il DJ, il selezionatore della musica, e quindi oggi voglio fare questo. Ma devo parlarvi anche del mio weekend, di quello che è successo in un weekend nel mondo, perché Marte Contro è un po' un insieme di cose. Allora, io sono stato in Toscana, Orbetello, sono successe cose che adesso vi racconterò. Comunque, Orbetello, Porto Santo Stefano, la Giannella, la spiaggia dell'Loa, beh, adesso devo fare delle ricerche che mi sono perso tutti i nomi delle zone, con i miei quattro amici dell'HRIC, che è un gruppo che sta per Hai rotto il cazzo, quindi insomma diciamo che la dice lunga. Quindi è stato un weekend alcolico e di mare, da cui sono tornato sano e calvo, chissà come siete tornati voi. Allora, sonorità, la prima cosa che mi è venuta in mente ascoltando gli 883 con Nord, Sud, Ovest, Est, su e giù, giù e su, un po' di sonorità di quegli anni là, e beccate questi vernici, vai.

Andavamo su e andavamo giù, i Vernice, il cui leader si chiama Stefano Dorazio, come un mio compagno di classe, ma anche come il batterista dei Pooh, quindi occhio alla selecta di Dario DJ di questa mattina, perché potrebbe sorprendervi. Infatti Vince mi scrive: oh mamma, Stefano Dorazio, così all'improvviso mi si sbloccano i ricordi. È il viaggio è fatto così. Mentre Oriana mi dice: quella dove sei stata è una zona bellissima, la frequento da quando avevo 16 anni, magnifica anche la Feniglia. Brava, il contenuto video l'ho fatto proprio sulla Feniglia. Quale contenuto video? Quello sul management vocale, breve, timbrate, si te va. Di domani ero alla spiaggia della Feniglia, ho dovuto però chiedere, diciamo, a Feniglia 51, 54, insomma, io sono un macello meno. Ho dovuto chiedere alle persone che erano con me dove fossi durante il video, lo vedete sui social. Ero proprio lì alla Feniglia, sì, bellissima zona sia da un punto di vista paesaggistico, perché queste calette piene poi di vegetazione, la macchia mediterranea che la fa da padrona, è una bellissima zona. C'è un po' quel problema, non me ne voglia Vince, dei toscani, ma in quella parte ancora, diciamo, è un'accoglienza che di tutto rispetto, cibo e vino neanche a parlarne, però insomma sono state serate strane, molto mare ma anche serate divertenti. Tra poco ci arrivo. Allora, dicevamo, il comandante dei Vernice, su e giù, su e giù, era Stefano Dorazio, ma Stefano Dorazio è anche il batterista dei Pooh, che a uno non li passa mai perché si pensa che a Radio Rock Italia non possano passare i Pooh perché è Radio Rock, e invece questo è un super pezzo rock, e il povero Dodo in Battaglia ce lo fa capire sin dalle prime note, e quindi ce la spariamo insieme.

nessuno la fermerà la musica, però mi ha mandato adesso su un'altra pista che vi proverò tra poco. Gluipu, glu, che sarebbe per Gluipu, che vuoi dire, Vince? Argomenta. Allora, e niente, quindi siamo partiti di venerdì mattina, di buona lena, ci siamo fermati al baretto che sta praticamente a Ansedonia. Abbiamo fatto il nostro primo sprizzetto su un contesto veramente meraviglioso di mare e macchia mediterranea, e poi abbiamo raggiunto l'appartamento. Appartamento, anzi, devo fargli la recensione, che stava in questa frazione di un paesino che adesso ovviamente non mi ricordo minimamente come si chiamasse. E bello, bello, bello, bello appartamentino stile mare, dentro un casolare pieno di ulivi, di macchia mediterranea, scesa a mare privata, dove però non siamo mai stati perché la spiaggia era, a parte che era solo completamente pieno di signori over 70, per lo più tedeschi, e poi era comunque, diciamo, una spiaggetta piccoletta piena di sassi, quindi ci siamo un po' mossi. Due camere, tre camere molto spaziose, due bagni, arredato bene, fresco, aria condizionata, c'era tutto, e quindi insomma, diciamo che la base da dove siamo partiti per i tre giorni è stata una buona base. Allora, come vi dicevo, chi fermerà la musica con quelle sonorità un po' pop rock di quegli anni mi ha portato a sto pezzo qua.

L'ottimista di Antonello Venditti, roba di quegli anni là, e mi fa venire in mente quella dopo, le vado a legare. Allora, quindi insomma siamo stati là, poi dice che facciamo? Andiamo a questa famosa spiaggia dell'Osa, che mi sembra sia dell'Osa, devo andarla a cercare. E bella spiaggia, stile Copacabana, per dirla con tutta, perché insomma ne ho parlato nel quinto quartiere di venerdì. Sono 5 km di spiaggia, stabilimento accettabile, prezzi accettabili. Abbiamo fatto un bello scambio a racchettoni ridicoli dentro l'acqua perché non si poteva giocare sulla spiaggia. Abbiamo fatto un bello scambio al lancio del pallone da pallavolo in acqua perché non si poteva giocare sulla spiaggia. E quindi apro qua il tema scioccante del non potere fare sport da sabbia negli stabilimenti. E adesso stanno girando questi video di influencer che vanno a chiedere, soprattutto in zona Campania, perché è interdetto l'accesso al mare rispetto ai bagni, diciamo quelli privati. E effettivamente è una cosa che non si può fare, per cui mi sembra chiaro che se tu fai lo stabilimento dove poi fai venire bambini, ragazzi, ma anche giovani, ragazzi cinquantenni come noi, ed è vietato il gioco della palla, ve lo buco quel pallone, mi sembra che si rischia un po' di proprio sciupare il senso stesso del gioco da spiaggia. Non è uno può essere solo sdraiato e bere in continuazione spritz, negroni, Moscow Mule. Oddio, non che una cosa escluda l'altra. Allora, l'ottimista di Antonello Venditti mi ha mandato quest'altra sonorità qua, dove Antonella Ruggero si è fornita di timoria per schitarrarla.

Antonella Ruggero, come ce la cantava, l'ex vocalist di Mattia Bazar. Mattia Bazar, adesso verrà interrotto questo mio fluido di guida per un intervallo dato dal nostro algoritmo, perché ci sarà dopo il break delle 10.45, ci sarà la prima novità. Insomma, Oriana dice: io ti sento, c'ho il sole dritto in faccia e sotto la mia buccia cosa mi farai? Cantata a squarciagola, ti sento del Liga. Ah, tu dici che potrei legarla a quella? Io stavo andando in una direzione invece di vocalist donna, però sai che forse o lo metto adesso o non lo metto mai più, quindi forse potrei proportelo. Vediamo un attimo, vediamo quello che posso fare, vediamo un attimo. Ah, oh, che l'ho potuto fare? Vediamo, è andata così, mi hai proprio tirato per i capelli.

0: Rock Sport. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: State ascoltando
5: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
6: Oh, eccoci qua. Allora, c'è vita, sì, ma soprattutto c'è Hey Darling dei Bored to Death, power trio punk rock al femminile, composto da Rachele Margutti, Giulia Vitali e Grazia Cardinale. L'unione nasce a Forlì tra i banchi di scuola e qualche anno dopo, nel 2024, si ritrovano per dare vita alla band attuale. Nonostante sia il debutto discografico, la band è stata scelta per aprire i concerti di Emil and the Sniffers. Tanta roba.
5: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Fourth Dead, bello questo pezzo. Allora, torniamo invece sulla mia playlist. Allora, poi il sabato, giorno meraviglioso, allora siamo andati al Singita, che sta a Fregene, dici, no, Singita Argentario, il venerdì sera, gran bella serata, saluto al sole sostanzialmente, come avviene qua a Fregene, non so se gente di quella zona l'ha frequentato. Mentre il sabato siamo andati a vedere questo famosissimo e famigerata scesa a mare che si chiama Il Bagno delle Donne. Pensate, è una storia che parla che negli anni 50 c'era questo alberghetto solo per uomini e sotto avevano degli appuntamenti con delle donne un po' galanti, l'hanno chiamato Il Bagno delle Donne, dove fanno questo aperitivo su un sunset veramente notevole, per cui ci siamo divertiti, abbiamo preso insomma un drink e poi siamo andati con la macchina a Porto Santo Stefano, dove subentra il problema del parcheggio. Un problema non da sottovalutare, tant'è che ci hanno fatto la multa e tolto due punti di patente. Per fortuna non era la mia la patente, perché io ce l'ho sempre un po' scarsi, ma del mio amico Sandro Cossu, che ne ha comunque tipo 30, per cui va bene. Poi vi racconto tra pochissimo il doposera, complice il festival del corto Popcorn, dove il nostro amico stava lì a ricevere premi su premi. Allora, riprendo il comando della navigazione. Dopo Antonella Ruggero, appunto, un po' di copria, tiriamo fuori giù Meg. Meg ci sdirazza anche l'aspetto del sound di questa nostra passeggiata fino a Luna, per cui adesso andiamo a sentire un altro tipo di sonorità che mi legherà probabilmente ad un percorso diverso. Intanto ci gustiamo questa, che insomma ha sempre il suo perché.

cercando nuovi accordi e nuove scale. 99 posse ce l'hanno suonata. Dito nella piaga, hanno rifatto una versione solo voce, bellissima. Sì, l'ho vista, l'ho vista sui social, non ce l'ho qua, però insomma l'ho vista nei social. Allora, che vi dicevo, il Festival del Corto di Porto Santo Stefano, Popcorn, alla 9ª edizione. E il mio amico Piero col suo compagno di merende Francesco sono protagonisti di un corto barese dove due boss della mala di Bari cercano di capire chi nella loro banda fosse gay, perché esce fuori questa indiscrezione, si scopre alla fine del corto, non voglio spoilerare, che sono i gay, sono loro, e hanno fatto questo festival, ci hanno invitati a vederlo, a seguirlo, ma soprattutto ci hanno invitato al Tuscany Beach subito dopo, serata meravigliosa dove nessuno riusciva a entrare perché c'era una fila allucinante, questi posti pieni di giovinotti tra i c'era scritto 21 più, però insomma tanti secondo me forse erano un po' più giovani, soprattutto le ragazze e anche insomma gente più grande, diciamo questo tavolo, quindi sai quando c'hai il tavolo nella tua area, e ci siamo dati da fare anche in quel caso facendo le orette piccole, ma ci siamo comunque svegliati presto anche all'indomani e abbiamo continuato a girare per le spiagge della Feniglia e di quella zona fino a quando invece in realtà il tempo non dava grandi speranze, abbiamo deciso di partire prima, invece il tempo si è schiarito, ci siamo fermati a Tarquinia dai miei amici dell'Amo, che saluto, ormai stabilimento di riferimento, e anche lì non ci siamo fatti parlare dietro in termini di vino, avvinazzi, Irish coffee, gin tonic e soprattutto spaghetti con le vongole, sodè di cozze, fritturina, insomma, anche ve lo dico, stamattina alle 7:30 stavo in palestra.

0: Chiaramente dopo i 99 posti non potevano mettere gli Alma Megretta, non te scurda, vedo che apprezza Orietta, ma dice Oriana, scusa, ma dice pure basta, che bella playlist, ma è il caso che io mi metta a lavorare, basta il lavoro, giusto? Invece Vince mi dice bello, ma un bel pezzo a caso di Marlene Kunz dall'album L'Odio Migliore. Sì, perché no, io se mi dai tempo che io ci arrivi, diciamo, con il tipo di costruzione. Allora, dicevamo, quindi questo locale dove abbiamo fatto il Gozzoviglio e poi la Tusca, e poi siamo tornati ieri seratina di rientro a casa. Ancora il mio danno al pavimento persiste, e oggi spero che mi puliscano tutto quello che mi hanno combinato a casa. Mi hanno fatto una traccia di 6 metri e poi dopo che me la chiudano in qualche misura, perché poi devo fare i lavori, devo mettere il parquet. Allora, 99 posse, Alma Megretta, musica di un certo tipo, comunque con contaminazioni folk napoletane all'interno del vario stile. Passiamo un po' di blues, anche se qua strizziamo un po' l'occhio anche al bossa nova e alla samba, e però rimaniamo nella città partenope che tanto ci piace, con quel golfo meraviglioso che affaccia oltre che sul golfo di Napoli anche sul Vesuvio. Per cui Pino Daniele, Kill era un buono guaglione.
1: Kill era un buono guaglione, fa vite notte sotto un lampione, e quando arriva mezzanotte scende va a panicà. Kill era un buono guaglione, e che peccato che non può gricchione.

La sonorità è quella che è, però mi fa venire in mente un po' di mare e un po' di contaminazione locale napoletana, per cui passerò qualcosa che mi fa venire in mente il mare con una contaminazione però romana, cambiando completamente genere, e quindi vediamo poi che deriva prendiamo. Ci arrivo, vai Marlene Kunz, vediamo come e quando. Allora, intanto apro un po' di siti di notizie, così sono le 11.07 qui su Radio Rock Italia. Anzi, devo ricordarvi che adesso potete seguire Radio Rock anche in TV sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six in tutta Italia. Basta cliccare il pulsante rosso dell'interattività, selezionare Radio Rock Italia per le nostre dirette, oppure Radio Rock TV per Radio Rock. È un nuovo modo in più per restare connessi sia con la nostra musica che con i nostri programmi, ovunque voi siate in tutta Italia. Radio Rock Italia, musica made in Italy, anche in TV e soprattutto in tutta Italia. Allora, rimaniamo sul mare, rimaniamo sulle sonorità marine, ma andiamo a cavalcarle con uno spirito un po' tra il Beach Boys e un po' con la spocchia romana. Sentiamo se vi piace questo passaggio che ho fatto. Ma da qua prendiamo tutta un'altra deriva, non so come poi torneremo al rock per poter passare a Vince e Marlene Kunz. Nel frattempo mi sono aperto fanpage ANSA Sky TG24, andiamo a vedere quello che è successo nel mondo, le notizie come ogni lunedì. Invece domani, martedì, vi ricordo il sondaggione, mandami un vocale breve di imbrato e siete va con quello che ti

Quanto resisterete voi? Alla... abbiamo cambiato genere, ve lo dico subito. Allora, andiamo a vedere un po' di notizie. Io di questa proprio la ignoravo. Sì, ieri distrattamente ho visto nel viaggio di ritorno il primo tempo dell'amichevole della Roma, anche se io non seguo il calcio. Così il calcio estivo ancora più noioso. Però ho aperto tutti e tre i siti che vi dicevo prima, in tutti in prima pagina Pirlo. Non sarò io il CT, che cos'era? Tipo indovina chi? Non lo so, Maldini e Leonardo verso le dimissioni, terremoto sulla nazionale, ma non li avevano incaricati due giorni fa? Non lo so, io mi sono perso qualcosa. La Maldini e Leonardo pensano alle dimissioni dopo il no di Malagò a Pirlo CT. Terremoto sulla nazionale, quindi Malagò ha detto no. Andrea Pirlo spiega come guadagnava i soldi dalla Russia, ma il suo stesso presidente lo smentisce. Chi è Sergei Lomachin, il controverso re dei supermercati che ha avvicinato Pirlo alla Russia? Pirlo non può essere il CT dell'Italia, le pressioni della politica dopo i soldi presi dalla Russia. Andriy Shevchenko e Andrea Pirlo non si parlano più, condanno quello che ha fatto in Russia, mi ha ferito. Oh, vedi, ma che è successo? Io non so niente, mo me la vado proprio a cercare. Ma dopo il Piotta, e ormai abbiamo preso la deriva Reppetta, ce la facciamo per un po', poi va di ritorno, va di ritorno, va di ritorno. Questo è uno schizzo di Eminem sul lavoro di Eminem.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Questo è Arte Contro.
3: C'è vita sul pianeta torbido.
4: Il secondo classico, anche questo ci manda fuori, mi riindirizza la cavalcata. Sono le 11.17, lei è Elisa con Heaven Out of Hell.
5: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Allora, Nazionale Italia Live, Pirlo annuncia, non sarò il CT, Maldini e Leonardo, no, Leonardo possono dimettersi, Mancini spera, le news in diretta, Malagò decide il destino di Pirlo, il nuovo CT dell'Italia, Maldini e Leonardo valutano le dimissioni, le ultime notizie live, benissimo, e le ultime notizie in diretta sul caso del nuovo CT della Nazionale, Andrea Pirlo non sarà il commissario tecnico dell'Italia, va bene, come annunciato da lui stesso su Instagram, Malagò ha deciso di prendere una posizione forte rispetto ai suoi legami con la Russia, alla luce del ruolo di testimonial della l'agenzia scommesse Fonbet, un dietro fronte che potrebbe innescare le clamorose dimissioni di Mancini e Leonardo. Oggi è previsto un chiarimento tra le parti, i due difendono la scelta di Pirlo e sono pronti ad un passo indietro nel caso in cui Malagò dovesse imporre un nome diverso per il ruolo del CT. Dice, certo, che ci hai messo a farlo se poi decidete. In questo senso il primo nome sulla lista del presidente è quello di Roberto Mancini, un'altra volta. Se davvero dovesse saltare il duo Maldini e Leonardo, invece servirebbe un nuovo direttore tecnico, da Chiellini a Ranieri. Le ipotesi, madonna, che casino, ma quando è successo tutto questo? Forse stavo in Toscana. Allora vado un po' indietro scorrendo col mio divino, intanto Oriana dice che ci mette a palla nel pandino ed è un bel vedere. Allora, Malagò non vuole Pirlo CT dell'Italia, Maldini e Leonardo pensano alle dimissioni. Vado a capire un po' quello che è successo e torno con questa buona notizia. Intanto riprendiamo il nostro viaggio con i Subsonica, Benzina Ogoshi. Pezzo che mi strizza un po' l'occhio all'elettronica, che abbiamo già passato in questa mattinata, ma che giustamente mi manda un po' in deriva da altre parti, visto che in mezzo io ho le novità e i classici, quindi non posso sempre avere una continuità, per cui diciamo che parto blocco per blocco, facciamo così la cambio, quindi blocco elettronica, vediamo cosa viene in mente anche a voi, per carità, 3791 600 190, non abbiate paura, vediamo quello che succede.

non siete riusciti a bissare i microchip emozionali, se lo dicono solo. Allora, Pirlo non può essere cittadino dell'Italia. Le pressioni della politica dopo i soldi incassati dalla Russia, capiamo cosa è successo. La possibilità che Andrea Pirlo possa diventare cittadino dell'Italia è diventata un caso. La politica italiana insorge per via del suo ruolo come ambasciatore di Fombet, provider russo di scommesse sportive. Pericolosa sta cosa, eh? Allora, Andrea Pirlo sta, no che lui prenda i soldi dalla Russia, ma che la politica in qualche misura abbia ingerenze così nel mondo dello sport. È famoso, separiamo l'uomo dall'artista. Vediamo quello che Andrea Pirlo stava per diventare il nuovo CT dell'Italia dopo il no di Pep Guardiola, Paolo Maldini, Leonardo e Giovanni Malagò. Sembrano ormai decisi a virare sul tecnico della Juventus, attualmente tesserato con lo United FC di Dubai, la squadra degli Emirati Arabi Uniti. Dalla serata di ieri però è montata la polemica. Pirlo è ambasciatore di Fonbet. Si tratta di un provider russo di scommesse, principale bookmaker di Mosca, che lo stesso allenatore pubblicizza anche sul proprio profilo Instagram. Questa sorta di legame con la Russia, che dopo lo scoppio della guerra del 2022 con l'Ucraina è oggetto di sanzioni da parte dell'Europa, non è passato inosservato. Il sito di Fortnite, per intenderci, risulta nell'elenco di quelli inibiti dall'Agenzia delle Dogane in Italia. E sulle pagine del portale campeggia ancora l'immagine dello stesso Pirlo in prima linea, quindi questo è il motivo. Allora, doppietta delle 11.30, seguiamo un po' la scia dei Subsonica, andiamoci a fare una doppietta ballerina, un pezzo anni 80 e un pezzo anni 2000, vediamo se alzate il volume della radio. Sei

Allora, a parte che licenzieranno Oriana, che sta a cannone, vive Oriana, vive anche le poste, possiamo dirlo. Io voglio continuare a farvi ballare, quindi anche con il pezzo dopo in macchina saltelleremo. Intanto 11.35, questa è Radio Rock Italia. Vi ricordo, domani mandatemi un vocale, breve, timbrate, si fa. Potete mandarlo sia domani dalle 10 alle, diciamo, 12.50 in diretta al 3791 600 190, oppure mandarlo come di consueto o sul mio Instagram in DM o sul mio broadcast di WhatsApp. Tra l'altro, per farsi inserire il broadcast di WhatsApp basta mandarmi il numero in DM in Instagram. Però, insomma, secondo me è l'ultimo della stagione, ci potete pensare a settembre a questo del broadcast, ma sappiate che ancora state in tempo, sia oggi sul mio WhatsApp che domani su quello della radio. Per che cosa? Per il sondaggio di martedì, domani martedì contro, trasmissione basata solo sui vocali degli ascoltatori marziani e marziane che fanno parte ormai di questa famiglia, l'hanno fatto tutto l'anno, quindi insomma mi sono arrivati tantissimi vocali. Anche questa settimana il tema è molto semplice, quello che volete, cioè un vocale con quello che volete, possono essere saluti, insulti, sfoghi, appuntamenti, tutto quello che volete. Continuiamo a ballare.

Instagram che ha fatto ballare tanta gente in zona di Corato il weekend scorso, non questo, quello precedente, lo scorso anno sono andato io, ho fatto anche un bel weekend pure lì con il mio amico Donato, tutta gente del sud, e quindi me ne vado un po' al sud, anche se oggi molto sud, perché ho parlato anche di Napoli. Invece andiamo all'estremo nord-est, quindi Andrea Pirlo spiega come guadagnava i soldi dalla Russia, ma il suo stesso presidente lo smentisce. Nel messaggio condiviso sui social, l'ex calciatore c'è un punto controverso, confutato da una nota del club degli Emirati. Non c'è alcun legame tra lo United FC Dubai e Fontbet, che vuol dire? Andrea Pirlo ha condiviso sui social un messaggio nella notte, lo ha fatto per smentire le contestazioni e le polemiche che hanno accompagnato la sua nomina a commissario tecnico della nazionale, bloccato da Malago, a causa anche della collaborazione con Fontbet, la piattaforma russa di scommesse sportive di quei testimoni. Ma nel testo del comunicato c'è un punto controverso che mette in difficoltà la versione proposta dall'ex calciatore. Non c'è alcun filo rosso che unisce il suo incarico, il tecnico degli Emirati, con il ruolo di Global Ambassador dell'Agenzia Internazionale dei Bookmakers. L'ex centrocampista ha cercato di ridimensionare la portata dell'accordo definendolo esclusivamente di natura commerciale e sportiva e legato al percorso lavorativo negli Emirati Arabi in quanto allenatore dello United FC Dubai, club che milita nella Serie B emiritiana, di cui è presidente e proprietario Sergei Lomakin, il miliardario russo, che secondo Forbes ha un patrimonio stimato in oltre 1.2 miliardi di dollari, che è intervenuto però pubblicamente per negare qualsiasi interesse finanziario e qualsiasi rapporto economico con il portare di The Betting. In buona sostanza, se Pirlo è allenatore della sua squadra lo è solo per questioni sportive e non per il betting.

0: Stiamo andando verso sud, chissà che adesso per assonanza non ce ne andiamo invece verso nord, oppure se leggo la cantantessa ad un'altra cantantessa, non lo so. Allora, nel frattempo quindi Pirlo è stato smentito, sbugiardato da Sergei Lomachin. Una nota del United FC Dubai smentisce il presunto legame con Fobet. Il passaggio più significativo arriva direttamente dall'entourage di Sergei Lomachin, che prende posizione in maniera netta. Il signor Lomachin non ha alcun interesse nella Fobet. Inoltre lo United FC di Dubai, squadra di calcio di cui Andrea Pirlo è calciatore, non ha alcun legame con Fobet. Il legame tra il signor Lomachin, lo United Dubai e Fobet non esiste. A quel punto Shevchenko entra a gamba tesa, un intervento che tocca uno dei punti più discorsi della vicenda. Lo stesso Pirlo aveva lasciato intenderne, appunto, Shevchenko non si parlano più dopo la Russia. Condanno quello che ha fatto perché mi ha ferito. Allora, break delle 11.45, torniamo con la seconda novità di oggi, vai.
1: Rockstar. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: State ascoltando
1: Marte Contro, c'è vita sul pianeta torbido.
2: Eccola qua, la seconda novità per oggi. Loro sono Veva con la loro Déjà Vu, quindi secondo estratto dal loro ultimo album. Ce l'andiamo ad ascoltare insieme in questo piccolo inserto nella nostra camminata fino a luna.
1: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Déjà vu, un nodo in gola che non ritorna più, fa anche rima, e quindi come al solito dico c'è e stacce. Vabbè, De Pirlo abbiamo parlato abbondantemente. E CDM oggi nel libro intervento sul ponte sui governi, carboidrati, vabbè, morte Luca Esposito, questa inquietante notizia della morte di un giornalista, torna il caldo africano, che palle, quarta ondata, nuovi raid da Kiev, firano i negoziati di Hormuz, va bene, poi vediamo cosa c'è qua. Treni, lavori a Firenze per un nuovo ancora, stop fino al 30 luglio, che palle, diciamo. Possiamo dirlo, comunque Pirlo dappertutto, ho appreso di non essere più candidato al ruolo di CD, quindi non è stato deciso da lui. Intanto scontri in Val di Susa dopo gli assalti dei Notav, i Notav non mollano, pensavate che bastava reprimerli, invece no. In arrivo l'intervento ponte sui carburanti, gasolio vicino al record storico, va bene, uno stop treni a Firenze, l'Italia divisa in due, adesso ce la leggiamo. Oh, carino questo, il cervello perde cellule immunitarie fra i 50 e i 75 anni. Oh, me la voglio andare a vedere questa, vediamo, eh. Vediamo di che cosa si tratta. Allora, intanto da Carmen Consoli, che era la mia, diciamo, quello con cui mi ero salutato prima della novità, voglio passare ad un'altra cantantessa che a me piace tanto, sonoramente e musicalmente si lega al brano di prima di Carmen Consoli, per cui prima c'è stacce nel più classico dei percorsi mentali di Dario qui su Marte Contro a Radio Rock Italia, e da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, Paolo Turci.

attimo, sì, è un attimo quando ti incroci con lo sguardo con una persona e capisci che per forza ti ci devi mischiare la pelle, le anime e le ossa, come diceva Pesalli Cabue, eh? Sì, forse sì. Invece no, la connessione successiva sarà sul tipo di musica e tipo di ritmo. Là, intanto Oriana, dai tuoi percorsi mentali sembri quasi un uomo normale, senza offesa. No, no, ci mancherebbe, è vero. Mi piace quel quasi, mi ci appendo. Allora, fra i 50 e i 75 anni il cervello cambia, perde cellule immunitarie, scoperta una spia dell'invecchiamento finora sconosciuta, maledetta spia. Fra i 50 e i 75 anni il cervello comincia a impoverirsi delle sue cellule immunitarie. Questo cambiamento finora sconosciuto è descritto dalla rivista Science e descrive un fenomeno che potrebbe rivelarsi importante per comprendere il declino cognitivo legato all'età e al rischio di demenze e di malattie come l'Alzheimer. Finanziata dal National Institute of Health degli Stati Uniti, la ricerca è stata coordinata da Nathan Zemke del Centro per l'Epigenomica dell'Università della California a San Diego. Oh, fino a qua l'ho detto tutte giuste. Le cellule immunitarie che gradualmente scompaiono dal cervello dopo 50 anni sono quelli della microglia che si trovano nella struttura chiamata ippocampo, fondamentale per l'apprendimento e la memoria. Oh, io fino adesso, 50 e mezzo quasi, ancora mi sembra di avercela la mia microglia, poi non lo so, dovrò andarmi a fare... Si fa un'analisi per sapere se uno c'ha ancora la microglia. Va bene, allora dal Sai che è un attimo di Paola Turci seguiamo lo stesso 4 quarti e andiamoci a sentire questa versione italiana di Marco.

vabbè, così, sostanzialmente così. Adesso invece il salto lo faccio da Marco Conidi a Marco Conidi, vediamo se vi piace. Allora, finora si riteneva che le cellule che compaiono durante lo sviluppo embrionale continuassero a rinnovarsi per tutta la vita, ma non è così. Come indicano i dati raccolti analizzando il tessuto cerebrale dell'ippocampo di 40 adulti, solo 40, ammazza, che ricerca, neurologicamente sani di età, compresa tra i 20 e i 95 anni, prelevato dopo la morte, pazzo, i ricercatori hanno utilizzato tecnologie all'avanguardia analizzando le singole cellule dell'ippocampo in modo da ricostruire sia il profilo dell'attività dei geni sia la struttura tridimensionale del genoma. È emerso così che fra i 50 e i 75 anni le cellule immunitarie vengono sostituite da cellule con elevati livelli di infiammazione e altre caratteristiche simili a quelle delle cellule immunitarie derivate dal sangue periferico. Sì, ma questo che vuol dire? I livelli di infiammazione? È che uno a 50 anni ci ha avuto tanti cazzi da capare, che è normale che poi non sei più... Forse questa è la perdita della speranza, la perdita dell'innocenza, no? Quando poi alla fine tutto si risolve. Oppure il contrario, non lo so, dobbiamo andare tutti in analisi. Io fortunatamente ce l'ho il mio analista simpaticissimo, che saluto, Andrea Sergio. Ma il discorso qual è? Che col passare dell'età si ha meno fantasia o si hanno più pensieri, oppure al contrario si ha ancora la voglia di essere fanciulli ma si hanno meno preoccupazioni perché si è visto più o meno tutto? Sai che non lo so, questo potrebbe essere un tema interessante per Marte Contro, ma della prossima stagione, perché quello di questa stagione è già bello che è andato, l'ultimo tema è quello che vi pare. Allora io vi ho legato concettualmente Marco Conidi, dove fa le cover di Soul Asylum, un bel po' di rock, alla Sai che un attimo palo turci, a lui che ci canta Lella.

0: Oh, tu non ci crederai, io non ci ho più visto. L'ho presa al collo e non mi sono fermato. Che quando è nata a terra, senza fiato, nel cielo, dallo squarcio, il sole è uscito. E io la sotteravo con ste mano, attento a non sporcarmi sul vestito. Me ne sono nato senza guardare indietro. Non c'ho rimorsi. E mo ci torno pure. Ma non ci penso a chi ci sta là sotto, no. Io ci ritorno solo a guardare il mare.
1: Sì.
0: Solo a guardare il mare ci ritorno.

0: dopo aver fatto su e giù, no? Per la penisola da Napoli siamo scesi al sud, proprio sud, con Caparezza e Carmen Consoli, siamo risaliti con Paolo Durcello, un po' di romanità che male non ci fa. Allora, è emerso inoltre che con l'età si deteriorano anche le cellule note per mantenere la barriera ematoencefalitica che protegge il cervello dalle sostanze nocive presenti nel flusso sanguigno. Comprendere queste trasmissioni cellulari potrebbe offrire nuove opportunità per sviluppare interventi che preservino la funzione cerebrale e riducano la vulnerabilità delle malattie neurodegenerative. Ha detto uno degli autori della ricerca, Xiumutsu, dell'Università della California di Irvine, Max Xiangyungxu, credo sia o coreano o cinese. Questo studio aggiunto rivela come l'invecchiamento non sia semplicemente un declino graduale, ma comporti un rimodellamento coordinato e dinamico del sistema immunitario vascolare e neuronale. Questi risultati aprono la strada all'identificazione di nuovi bersagli terapeutici volti a preservare l'integrità dei circuiti neurali e della funzione cerebrale nel corso della vita. Posso dire che è una cosa bella, cioè nel senso che poi alla fine quello che più spaventa dell'invecchiamento è il ricoglionimento oppure il perdere le capacità cognitive e l'indipendenza. Effettivamente lavorare in quella direzione e allungare la qualità della vita più che la vita non è poi male. Va bene, allora abbiamo detto romanità, Stornelli, Lella, Landofiorini, orchestraccia. E allora famosa una cantata tutti insieme, dai, ci piace.
1: È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute, un par di scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

0: Manfredi, tanto per cantare. Allora andiamo a vedere questo disagio che c'è sulle linee ferroviarie, che sono effettivamente diciamo martoriate, poi nel periodo estivo ancora peggio. Posizionato nella notte l'interruzione fino all'11 e il 30 luglio, lo stop dei treni a Firenze, Italia nuovamente divisa in due. Lo avevano preannunciato, ne avevamo parlato qualche settimana fa, perché la prima tranche di lavori era stata fatta nei primi 10 di luglio, il primo weekend di luglio. Allora, conclusa nella notte alla presenza del ministro dei trasporti e delle infrastrutture, il Sir Matteo Salvini, l'operazione di varo del nuovo cavalca ferrovia stradale a Ponte Alpino nel nodo ferroviario di Firenze. Il nuovo impalco, si spiega in una nota, dal peso di circa 550 tonnellate è stato posizionato in un'unica soluzione mediante una gru da 2000 tonnellate, uno dei più grandi mezzi di sollevamento impiegati a livello internazionale per intervenire per interventi infrastrutturali di questa tipologia. Bello. Presenti tra gli altri anche l'amministratore delegato, direttore generale del gruppo FS, Giampiero Strisciuglio. Bellissimo. Allora, però io voglio capire i disagi che ha creato questa cosa. Oriana, anche il mio primo amore, Marito Antoniva De Bucie. L'amore non è bello se non è litigarello. Rimaniamo a Roma, passiamo da Nino Manfredi a Gigi Proietti. Questa è la scritta a Baglioni. Me so magnate al fegato.
1: T'ho incontrata? Mo non mi ricordo quando mi dicesti che parevo Marlon Brando. Per l'appunto, io ti so piaciuto tanto, per l'appunto. Pressa poco, ti ho baciata e preso fuoco, nel tuo cuore ho fatto un buco, pressa poco. Ci vediamo, io ti ho chiesto quella sera. Tu de corsa sei venuta sta con me. Me so

mannaggia a te. E quando sei nata ti ho donato tutto quanto di me stesso, me sono stato zitto e buono insino adesso, nonostante fossi un poco titubante, nonostante puta caso mi sartava solo un po' de puzzarnaso. Quante volte avresti chiuso puta caso

0: La sofferenza d'amore, questo amore eterno che ci lascia sempre un po' senza fiato, l'amore eterno, Diana, quello là, sì, le bugie, le cose, tanto la pubblicità, e torniamo con l'ultimo classico per oggi.
1: Rock Spot. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Chris Simbon, Chris Simbon, Chris Simbon.

0: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
1: Ah, ma quindi non è un'operazione?
0: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
2: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
0: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
3: Questo è
2: Marte Contro.
3: C'è vita sul pianeta torbido.
4: E per parlare di amori che non passano mai, come quelli a prima vista che magari capitano 20 anni prima e che ti porti per sempre. E eccolo là, Francesco De Gregori, sempre e per sempre, è l'ultimo classico per oggi. Bella questa, vai.
2: Il classico di Radio Rock Italia.

delle lavorazioni di questa fase fondamentale. Quindi Italia nuovamente divisa in due da ieri sera a causa del blocco della circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze, appunto tra le stazioni di Campo di Marte, Firenze Liffredi e Santa Maria Novella, per i lavori del cavalcavia di Ponte Alpino. Vediamo se ci sono dei disagi. Allora, un po' di blues che fa sgocciolare sangue dalle corde della chitarra, un po' di romano, una spolverata qua e là di amore e sofferenza. Eccoli qua, Tu Cuoque Blues, falla tornare.

Struggente, struggente a dir poco. Tu cuoque blues. Io faccio sempre il tifo per il mio amico Daniele Marini, country autore romano, cioè pezzi che strizzano l'occhio alla provenienza regionale, come ho già visto Daniele con il blues, o l'Inna Cantina con il reggae, seguiteli. E, oppure questi tu cuoque blues, quel blues, cioè portare, scegliere un genere e poi plasmarlo a seconda delle necessità del testo. Stessa cosa farò con la prossima canzone, più o meno, quindi sto andando in quella direzione. Quindi appena arrivati a Campo di Marte, da sud i passeggeri dell'alta velocità vengono dirottati dal personale di Trenitalia sulle navette della stazione Santa Maria Novella, con un servizio potenziato rispetto a 2 settimane fa, flotte aumentate da 4 a 6 metri, me coglioni. Un po' di coda quando si tratta di salire a bordo, ma viene smaltita in pochi minuti. Rafforzato anche il servizio informazioni destinate ai pendolari dei treni regionali che insieme ai passeggeri di Italo vengono indirizzati verso la vicina via Masaccio, dove da attendere c'è un bus gratuito che può trasportarli alla fermata del tramvia, da cui può proseguire verso

farebbe piacere sentirvi applaudire quando recito, come fate con Lorenzo Olivier quando recita Shakespeare. Un cavallo, è il mio regno per un cavallo. Sono 6 mesi che non ne becco uno, vaffanculo. Ma io non sono Olivier, anche se mi farebbe piacere. E poi lo vorrei vedere sul quadrato recitare, e se Kosciuca si misurasse chissà quante ne pigliasse. Per cui datemi un'arena e c'è che il toro si scatena, perché oltre al pugilato sono un cantore raffinato. E che cazzo, questo è spettacolo. Questo è spettacolo.

Edoardo Pesce e Bobby De Niro, blues e romanità, blues e romanità. Allora, io questo lo leggo, lui è... no, aspetta, non lo posso leggere, lo leggo a bassa voce. Guarda, meglio che la vita è andata di essere, non raccontarli, no, lui racconta, sì, però questi amori che fanno dei giri eterni e poi ritornano, anzi, lo sai che c'è, mo quasi quasi la metto, chissà se ce l'ho, la vado a cercare. C'ho un debito con Vince che lo vado ad assolvere in questo momento perché mi è tutto meritato. Però, no, non ce l'ho, è un po' troppo struggente quella, troppo struggente. Però c'era un'altra, sì, vabbè, adesso ci pensiamo. Allora, il tempo è buono, mi dicono che in Sicilia c'è tanto vento, e sì, lo so, anche in Toscana ieri in alcune parti, poi è singolare lì perché essendo un po' sparastagliata la costa, no? Da un lato di un piccolo promontorio, mare calmo, sole cocente, dall'altro lato appena giri due spiagge, però hai superato un promontorio, mare increspato, sempre il sole, ma un vento che te se porta via. Allora, Vince mi aveva chiesto l'odio migliore, un bel pezzo di Marlene Kunz dall'album L'odio migliore. C'entrava poco, ma adesso, siccome voglio uscire dalla deriva blues malanconica che mi stava prendendo e che stava affossando anche Oriana e Susanna all'ascolto, andiamoci a fare una strimpellata un po' acida e andiamo incontro ad un nuovo piccolo percorso per quest'ultima mezz'ora insieme, vai.

Allora, che veniva, eh? Abbiamo alzato i toni, buongiorno Barbara, però devo dire che con i Marlene Kunz colgo l'occasione per andare a cambiare un po' il ritmo di tutto, e allora vi beccate pure questa, che a me piace, fa rima, c'è, stacce, sono i Litfiba che fanno la corte a tutti noi cani che popoliamo la terra.

Sì, Vince, dopo i Marlene Kunz, questo Litfiba dannata, ti ho chiesto com'è andato il live che hanno fatto a Firenze. E dice, fra l'altro, qualche giorno fa a Firenze hanno veramente spacchiato tutti in super forma, pure il fonico e l'impianto. Beh, sì, vabbè, Piero e Ghigo, da quando si sono rimessi insieme, come auspicavano gli Elio e le Storie Tese. Poi quasi quasi la passo, Litfiba, tornate insieme. Vi ricordate di quell'epoca che fu? Rivogliamo i vostri blah, rivogliamo i vostri. Con la stupidissima pentatonica di Igor Renzulli, che però ha scritto la storia della musica italiana. E top, hanno fatto anche molte canzoni Litfiba 3, me ne compiaccio perché è il mio album preferito. Allora, io sto per arrivare in porto, ho già visto Vincenzo Pigliapoca arrivare, sto leggendo notizie qua e là, adesso parliamo del blocco dei treni, adesso ritorno sul caldo, come sempre, abbiamo parlato del dilemma Pirlo, che non so, aiutatemi a dire quanto ce ne possa fregare di meno, e ho parlato del mio weekend così in giro per il Monte Argendario, come ho fatto la battuta a qualcuno simpaticissimo. Però sto facendo questo gioco, io sono seduto alla destra di voi che guidate e per assonanza sto mettendo delle canzoni. Ho fatto un cambio, sono passato dalle sonorità un po' campane al sud, un po' di elettropop, un po' di caparezza, poi piano piano sono arrivato alla romanità. Adesso ho fatto decisamente un cambio, sono andato ai Marlene Kunz, sono andato ai Litfiba e mi sembra inevitabile questo passaggio, perché adesso ce la cichiamo tutti insieme, un po' scontata, ma a noi piace. What the-

Di mentalità denigrita, 12:42, corriamo veloci velocissimi verso la fine di questa puntata. Ci voleva vi ricordo sommessamente che è stato ancora in tempo per il messaggio di domani. Manda memo che breve di Brad Sistema con tutto quello che ti va. A volte parlo talmente veloce che faccio una fatica. Li stai apprezzando tutti questi Vince? Per il resto della trasmissione mi sei stato in disparte perché c'era troppo amore, troppo smielo. Invece ti piace questa roba un po' più acidella, tutta questa roba un po' più

0: Rock Sport. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
2: State ascoltando
3: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
4: C'è vita. Ecco l'ultima novità, che una novità non è, il reprise di America di Gianna Nannini, che si è avvalsa di Marrakesh. Ecco, ci hanno ripreso sia Oriana che Vince, che si è fatto la doccia, quindi ci siamo. Poi un altro pezzo e poi, come sempre, il congedo da questo viaggio con Lucio Dalla. Intanto Gianna Nannini e Marrakesh, America Inc.
3: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Quanto ci voleva? Ci voleva abbondantemente. Allora, breve articoletto sul meteo come ogni lunedì. In arrivo potente ondata di caldo africano fino a 41 gradi all'ombra. Che culo! Lunedì soleggiato e più caldo, qualche temporale su Basilicata e Puglia, martedì temporale in Sicilia, soleggiato altrove e temperature in graduale aumento. Mercoledì ancora temporale in Sicilia, locali sulle Alpi, inizia l'escalation termica con temperature massime oltre 39. Giovedì, venerdì, sole, fa caldo, fino a 40 gradi al centro nord. Weekend, canicola africana sull'Italia, fino a 42 gradi all'ombra, afa e notti super tropicali. Che bello sudare sul cuscino. Vabbè, allora abbiamo passato Marrakesh con Gianna Nannini, lo passiamo con Calcutta, poi torniamo, i saluti, Lucio Dalla, e poi chi c'è somiglia poco con la sua Troppo Italiano. Sentiamo cosa c'è qua. Ho scelto questo pezzettino per chiudere questo mio viaggetto, a parte quello di Dalla ovviamente consueto, Marrakesh insieme a Calcutta, che si attribuiscono questa laurea ad onore.

0: tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onorem. A te, che sei la più forte.
1: Marrakech, eccoci qua. Allora, siamo arrivati al tempo dei saluti, non mi resta altro che farvi le solite 3-4 raccomandazioni. Innanzitutto grazie a tutti, grazie Oriana, grazie Vince, grazie Alessandro, grazie Anna, grazie Barbara, grazie a tutti, grazie a tutte, grazie a tutti, grazie anche a Vincenzo che già romba qua dietro, e a domani, grazie per la compagnia, grazie a te. Domani è il giorno del sondaggio, mandami un vocale bravo timbrato se ti va, con tutto quello che ti va, quindi potete, aperto, ampio, domani aperto a tutti, quindi domani dalle 10 alle 13 3791 600 190 su Marte Contro, aperti, batti qualsiasi cosa, batti scopa, batti panni, batti paglia, potete dire quello che volete. Io nel frattempo vi saluto, vado a lavorare perché devo pure fatturare, quindi excusatio non pedite, accusatio manifesta, scambiatevi milioni di vocali di pace che non siano troppo lunghi, altrimenti sarebbero degli audiolibri. Chi se fa li cazzi sua, campa cent'anni, e la nuova entrata in questo mio claim di saluti che è: se io posso cambiare, se voi potete cambiare, tutto il mondo può cambiare. Allora grazie, a domani, buon divertimento, sigla Mambo di Lucio Dalla e poi Vincenzo Pigliapoco con la sua Troppo Italiana. A domani, ciao, grazie.
2: Avete ascoltato Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.

0: troppo italiano.
1: Volevo nascere in Perù.
2: 13.01, inizia anche questo lunedì troppo italiano, come ogni lunedì e ogni martedì dalle 13 alle 15 Vincenzo piglia poco con voi qui sulle frequenze di Radio Rock Italia. Ci faremo compagnia per due belle ore partendo come al solito dalla canzone selezionata a puntino dal nostro Dario Cecchettani, a cui mando un grande saluto, Lucio Anello con Baby.

Lucio Anello e la sua baby per dare il via a questa puntata, questa ennesima puntata di Troppo Italiano. Ovviamente vi riparto ricordandovi subito tutti i contatti di Radio Rock Italia, a partire dal numero su WhatsApp al quale potete scrivere per intervenire in diretta con messaggi e note audio, 3791 600 190. Come potete ascoltarci? Ovviamente ormai lo sapete, siamo quasi alla fine della stagione, non c'è bisogno di ricordarvelo, però in caso stesse ascoltando sul sito magari non sapete che esiste anche l'app, quindi vi ricordo che potete ascoltarci, come vi ho detto, sul sito radiorockitalia.it o scaricando l'applicazione gratuita, assolutamente gratuita, sia per iOS che Android. Potete ascoltarci in DAB Plus in tutto il Lazio e in FM sui 96,6 a Roma nel nono municipio e su tutto il litorale.

0: solamente gli 883 che richiedono di non menarsela, non me la menare. Danno subito il testimone a Bobby Joe Long's Friendship Party con Magno Bevo e Tifo Roma.
1: Ne ho lette le novelle, saggi e poesie, ma quando ho letto Magno Bevo e Tifo Roma,

omaggio Long's Frenchy Party con Magno Bevo e Tifo Roma. Loro ce li abbiamo anche ovviamente fra le novità di Radio Rock Italia, novità aggiornatissime grazie al nostro staff preparatissimo. In particolare un grande ringraziamento a Riccardo Magni che ogni settimana sta lì a selezionare nuove novità e come al solito sono sempre belle e puntuali. Ma andiamo avanti con la musica perché ci stiamo avvicinando al break delle 13:15. Lo facciamo con Loe, buonanotte.

0: Rock Spot.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: State ascoltando
2: Troppo Italiano.
1: Volevo nascere in Perù.
3: Il primo classico per Troppo Italiano è del Banco del Mutuo Soccorso, Paolo Pa.
1: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Il classico di Radio Rock Italia, Banco del Mutuo Soccorso e la loro Paolo Pa. Da oggi puoi ascoltare Radio Rock Italia anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Clicca il pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock Italia per le nostre dirette oppure Radio Rock TV, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock Italia, musica made in Italy, anche in TV in tutta Italia.

Gli After Hours, non voglio ritrovare il tuo nome. After Hours, band che divide, lo so, non sembrerebbe così, ma io ho conosciuto o persone che amano alla follia gli After Hours, anche magari andando ai concerti, gli ultimi tour, e persone che invece li odia alla follia. Per fortuna mi sembra di aver capito che in questa sede sono più i fan degli After Hours che gli haters veri e propri. Però fatemi sapere al 3791 600 190 se avete avuto la stessa impressione. Ci sono alcune band, alcune personalità, alcuni artisti, solisti che o li si ama o li si odia, ma letteralmente non solo come modo di dire. Ci sono persone che li amano alla follia e invece persone che li odiano alla follia, ma un odio profondo a volte.

si perde. Se gli After Hours, in particolare Manuel Agnelli, sono una band e una figura divisiva, ce n'è una che invece lo è molto di più. Mi viene sempre in mente quando si parla di personalità che o si amano o si odiano, ed è ovviamente Morgan. Ho visto che ultimamente anche in tour con i Blue Vertigo sta facendo qualche concerto, mi capitano i video veramente freschi come al solito. Ho sentito anche delle versioni live di questa qui, questo classico assoluto di una delle band più importanti nella storia della musica italiana, ossia l'Assenzio, The Power of Nothing, dei ovviamente Blue Vertigo.

Senzio, The Power of Nothing. Se ci pensiamo, cosa hanno in comune Morgan e Emanuele Agnelli? Beh, ovviamente tutte e due sono diventati personalità anche televisive. Potremmo anche nominare Piero Pelù fra questi qui. Però un elemento critico, da quello che ho capito, per tutte quelle persone che poi finiscono per odiare questi artisti. Ogni volta la tesi più importante per giustificare l'odio verso una determinata persona è: ma poi si è venduta, è andata ad X Factor. Io non la penso proprio così.

0: Un impeccabile Andrea Ra con la sua Capo Clown dall'ultimo album Urlo Eretico. E allora, tornando al nostro discorso dei talent, le persone che vanno ai talent, io mi sento di spezzare una lancia a favore di queste persone, perché credo che semplicemente ci si possa divertire. L'importante è che poi non si vada al talent cercando di difendere quel sistema, cercando di difendere la musica che ne esce. E diciamocelo, alla fine ai talent ci vanno anche le persone con, indovinate un po', di talento. Poi ovviamente queste persone si corrompono, possiamo dire in questo modo, durante il loro percorso all'interno dei vari programmi. Però spesso e volentieri ci arriva anche gente molto brava ai talent, non dobbiamo partire prevenuti assolutamente. E mi sembra che alla fine Morgan, uno fra tutti, sia stato anche molto critico una volta uscito da X Factor riguardo a quello che è tutto il sistema dei talent, che tutte le etichette che cercano subito di raccogliere tutti i talenti italiani, tenerli sotto contratto, sotto scacco, per poi utilizzarli a loro piacimento.
1: Era la tarda primavera, o era l'estate indiana, c'era il vento della sera che ci spettinava, e una nuvola nera sulla pianura, una pietra qualunque

0: tutti i tuoi piani.
1: Vasco Brondi, Ascoltare gli alberi, e andiamo verso il break al cui seguirà la novità con Uè, però ti ho detto ti amo ma non lo pensavo.

0: Rock Sport.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Aier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: Questo è
4: Troppo Italiano.
3: Volevo nascere in Perù.
5: E il menù di oggi prevede la novità dei Mr. Bison nella loro Cosmic Tide.
4: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Cosmic Tide, una delle 15 novità presenti nel nostro database, novità aggiornate di settimana in settimana. Mr. Bison sono una band nata sulle coste toscane tra Cecina e Livorno nel 2009 ed è arrivata al suo sesto album in studio, sviluppando negli anni il suo sound fra hard blues e progressive psichedelico. Il loro nome è un omaggio al celebre boss finale del videogioco Street Fighter. Questa Cosmic Tide anticipa il loro nuovo concept album, il settimo, che uscirà a settembre. Quindi 3791 600 190 se avete qualche ricordo di questo tremendo boss finale di Street Fighter. Mr. Bison, raccontatemi se avete avuto problemi a superarlo, problemi a batterlo, e vi siete arrabbiati cercando di farlo, vi siete arrabbiati nel processo. Andiamo avanti con Pierpaolo Capovilla e Cattivi Maestri. Il titolo lo lascio dire ovviamente a Pierpaolo.
1: Morte ai poveri! Yeah!

0: molto bene, ragazzi.
1: Dove eravamo rimasti?
2: Oggi pagheremo per essere versato le medaglie al petto e l'avvenire dei nostri figli, che potranno studiare i sottoderivati, i fondi di investimento, il sistema fiscale dell'Unione Europea, culla della democrazia, in culo alla democrazia, morte ai poveri. Io prima ti derubo,

Paolo Capovilla, i cattivi maestri, morte ai poveri. Allora io ne approfitto per ricordarvi il palinsesto di questo lunedì di Radio Rock Italia. Dopo di me arriverà Valentina Paciotti con Very Valentina dalle 15 alle 17, dopo di lei Emanuele Guzzardi e la sua rocchipirina 500 dalle 17 alle 20 e infine Martina Zaralli con Velvet dalle 20 fino alle 22.

Sono stupido a volte a credere che tutto abbia un senso e che tu muova gli astri, anche quando le storie degli altri sembrano più comode. Sono stupido se poi ripenso quanto non sapevo dei tuoi mostri che muovevano le giostre.

è dura, non ho più un'uguale cura. Mi stupisco di quanto la vita sembri stupida alle volte, quando invece è piena di storte.

Folcast con 1+1. E allora andiamo all'almanacco della musica italiana di oggi, 27 luglio. Perché nel 1939 nasceva Giuseppe Faiella, noto ovviamente come Peppino Di Capri. Gli avremmo dovuto fare gli auguri, purtroppo ci ha lasciato qualche settimana fa. Quindi questo un piccolo ricordo per il nostro immortale Peppino Di Capri.

Giacomo per la Municipal. Non solo Peppino Di Capri, oggi è anche il compleanno del rapper Alessio Mariani. Forse il nome non vi dirà niente, ma l'alias qualche ricordo potrebbe portarvelo. Murubutu. E adesso, senza alcun collegamento con il povero Murubutu, a cui facciamo tanti tanti auguri, ascoltiamo invece Enrico Ruggeri con Mistero.

Siamo arrivati a quel momento della trasmissione, a quel momento di Troppo Italiano, il momento in cui arriva Lucio Battisti, che non può mai mancare all'interno delle playlist di Troppo Italiano, con una delle sue canzoni più famose, una intro incredibile. Anzi, ve la rimetto da capo così ve la godete tutta dall'inizio.

0: Rock Spot.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: State ascoltando
4: Troppo Italiano.
3: Volevo nascere in Perù.
5: Di nuovo in diretta con Troppo Italiano su Radio Rock Italia. Classico per noi, Pancreas con Acatoro.
3: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Oro, una di quelle band nelle quali si sente benissimo l'influenza che lo ska ha avuto sul punk e che il punk ha avuto sullo ska, ovviamente. Torniamo al nostro almanacco, perché abbiamo già fatto gli auguri a Murbutu, nato nel 1975, ma un anno prima Claudio Baglioni dominava già le classifiche con la sua E Tu. Adesso lo ascoltiamo, ma invece con Porta Portese.

0: Claudio Baglioni, porta portese per celebrare il grande successo di E tu nel 1974. Cambiamo velocemente panorama perché da Claudio Baglioni arriviamo a Willy Peyote e il suo rap con i cani.
1: Se fossi in me saremmo in troppi, e già qui dentro c'è una gran confusione. Serve l'immagine, la comunicazione, devo cambiare connessione. Se fossi in me saremmo in troppi, e già qui dentro c'è una gran confusione. Mi serve un leader d'opinione che mi dia un'indicazione. Sono più

grandi classici, ma abbiamo qualche ricorrenza anche per la musica internazionale. Una di quelle che mi interessa di più è il compleanno di Andy White. Andy White, che non è passato alla storia per essere un grandissimo musicista, però è stato un session man scozzese. Nel 1962 è lui che si è seduto dietro la batteria al posto di Ringo Starr per incidere Love Me Do e PS I Love You. Ringo sarà relegato al tamburello.

Renato Zero, mi vendo. Ne approfitto per ricordarvi tutti i nostri contatti, a partire dal numero 3791 600 190 su WhatsApp per messaggi e note audio. Potete ascoltarci in tantissimi modi, a partire dallo streaming sul sito radiorockitalia.it, ma anche scaricando l'applicazione gratuita di Radio Rock Italia sia per iOS che per Android. Potete ascoltarci in DAB Plus in tutto il Lazio, in FM sui 96.6 a Roma nel nono municipio e su tutto il litorale.

i francesi e la loro guerriglia. Ci avviciniamo all'ultimo break per noi di Troppo Italiano, prima che arrivi poi Valentina Paciotti con il suo Very Valentina dalle 15 alle 17. Come arriviamo al break? Con l'aiuto di

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato molto.

muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi?

innocente come un innocente che non c'entra niente. Fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Questo è
2: Troppo Italiano.
1: Volevo nascere in Perù.
3: Ultima novità per noi prima dell'arrivo di Valentina Paciotti. E Very Valentina con voi dalle 15 fino alle 17. Sono gli Yuppie Flu e la loro nuovissima Be Free Now.
2: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Dall'ultimo lavoro, gli Yuppie Flu tornano con questo singolo che anticipa l'album Kings Without a Crown, in uscita il 17 settembre. Segnatevelo, mi raccomando. Il disco rappresenta il testamento artistico del frontman Matteo Agostinelli, scomparso lo scorso febbraio. Include le ultime tracce completate dal musicista. Gli Yuppie Flu sono una band pilastro dell'indie rock italiano anni 90-2000. Nati ad Ancona a metà degli anni 90, sono stati capaci di farsi valere anche all'estero ben prima dell'esplosione mainstream dell'indie pop e dell'indie rock in Italia. E allora noi siamo arrivati quasi alla conclusione di questa puntata di Troppo Italiano. Noi ovviamente ci ritroveremo sempre qui domani, martedì 28 luglio, dalle 13 fino alle 15. Ultime due canzoni per noi prima dell'arrivo, come vi dicevo già prima, di Valentina Paciotti, che è già pronta qui fuori dallo studio a prendere il controllo della regia. Passiamo da Vasco Rossi però prima, con la sua brava Giulia.

0: Giulia, chiunque tu sia, come dice Vasco Rossi. Brava Giulia, continua ad ascoltare Radio Rock Italia, rimani sintonizzata anche dalle 15 alle 17, orario in cui Valentina Paciotti vi terrà compagnia con Veri Valentina, ma anche dopo Emanuele Guzzardi, che è già qui per qualche motivo, vi terrà compagnia poi dalle 17 alle 20. Noi ci sentiamo domani, sempre qui dalle 13 alle 15. Ciao a tutti!
1: Avete ascoltato
2: Troppo Italiano.
1: Volevo nascere in Perù.

0: Very Valentina. Overdrive, chiacchiere e tacco 12.
1: Oh my god.
2: Oh my god, buon pomeriggio a tutti in questo lunedì 27 luglio, ragazzi. L'ultimo lunedì di luglio e dopo siamo ad agosto. Siete contenti? Che cosa state combinando? Quali sono le vostre vacanze? Dai, oggi parliamo un po' di vacanze, un po' di temi estivi, anche perché oggi, per quanto mi riguarda, ragazzi, è l'ultima puntata. Ci rivedremo prossimo palinsesto, perché ad agosto saremo fermi, e sono la prima a salutarvi, perché ovviamente sia Marco Bosco, che c'è stato questa mattina, che Dario Cecchettani, che continueranno per tutta la settimana, ed anche Vincenzo Pigliapoco, perché ci sarà anche domani. Quindi io sono la prima. A tra poco!

vibrazioni con Dimmi. Bene, allora voglio darvi qualche piccola info che già conoscete, però ve la ricordo. Come potete ascoltare Radio Rock Italia? Potete farlo sia in DAB Plus nel Lazio, scaricando l'app gratuita per iOS e Android, in streaming su www.radiorockitalia.it ed anche in FM su 96.6 a Roma e nel nono municipio e su tutto il litorale. Bene, noi proseguiamo con una canzone molto bella che a me piace tantissimo, è di qualche anno fa, ma sempre molto molto molto attuale. Lei è un'artista meravigliosa e stiamo parlando, ragazzi, di Elisa. Questa è Labyrinth ed è qui per voi, quindi alzate il volume a palla.

Lisa con Labyrinth. Beh, devo dire, ragazzi, fuori onda me la sono cantata tutta, bellissima. Bene, allora oggi, come vi dicevo, visto che è l'ultima puntata per quanto riguarda Very Valentina di questo anno, diciamo, di questo palinsesto 2025-2026, ogni tanto mi sbaglio con gli anni, allora ho deciso che oggi come playlist metterò tutti i brani, partirò dalla A, da adesso in poi, adesso non partiamo dalla A, più avanti, comunque, tutti i brani che mi piacciono, quindi preparatevi, mettetevi seduti, comodi e beccatevi una playlist da paura.

va bene, lo dico. Ho detto mettetevi comodi, una playlist da paura e poi parto con Fabri Fibra. Mi sono sbagliata. No, non mi sono sbagliata, scherzo. Comunque era una canzone che volevo mettere, però playlist da paura, ok, Fabri Fibra, Caruccio, Caruccio. Qualche canzone è carina, questa dai mi piaceva. Comunque partiamo alla grande adesso, veramente ragazzi, alzate il volume.

0: Dog Sport.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
5: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione? Ma adesso basta!
4: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
6: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
4: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
7: Questa è
8: Peri Valentina.
7: Overdrive, chiacchiere e tacco 12.
9: Ebbene, ora è il momento del super classico e devo dire che la playlist automatica del computer mi ha dato retta. Seguiamo con le canzoni mie preferite. Piotta Super Cafone.
7: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Dai, chi è che non la canta? Piotta Super Cafone, il nostro primo classico di oggi. Bene, ragazzi, bene. Noi proseguiamo con la nostra classifica. Oggi abbiamo detto che parleremo di vacanze. Allora, intanto vi sto cercando qualcosa di carino per le destinazioni più economiche che possiamo puntare per questo 2026, per quest'estate del 2026. Ora vi stirerò un po' di cose e poi vi darò anche qualche altra curiosità sulle vacanze. Se voi avete qualcosa da scrivermi, lo sapete che il numero è sempre quello: 3791 600 190. Io sono qui che vi aspetto. E questa invece è Frankie High Energy con Riccardo Sinigaglia. Questa è, la conoscete tutti. Non ditemi che non la conoscete, ragazzi, quelli che ben pensano.

quelli che ben pensano, Frankie High Energy. Bene, bene. Allora, noi andiamo avanti. Iniziamo con il nostro argomento. Abbiamo detto le mete più economiche del 2026 per viaggiare spendendo poco. Allora, queste includono diverse destinazioni che offrono un costo della vita basso, alloggi a prezzi accessibili e spese giornaliere ridotte. Siete curiosi di sapere quali sono? Bene, allora rimanete lì perché io oggi vi racconterò tutte queste cosine e tanto più. Nel frattempo continuiamo con la mia playlist, playlist, ho dato un nuovo termine, invece che playlist preferita, playlist, nuovo hashtag playlist. Arrivano gli 883.

hanno ucciso l'uomo ragno. 883. Bene, allora continuiamo con le nostre, il nostro appuntamento, il nostro argomento. Bene, allora diciamo le mete più economiche del 2026. Parliamo Europa dell'Est e Balcani, molto gettonate, con Sofia in Bulgaria, spese giornaliere stimate tra i 40 e i 60 euro con voli diretti brevi e cibo molto economico. Poi abbiamo Tirana in Albania, ottima alternativa al Mediterraneo classico con spiagge vicine e un centro vivace a basso costo. E poi Burgas in Bulgaria, località sul Mar Nero, ideale per il mare e ha voli low cost frequenti dall'Italia. Quindi io non sono mai stata in nessuno di questi tre posti, però ho sentito sempre parlare molto bene, devo essere sincera. Quindi se ancora non avete deciso dove andare per quest'estate e cercate un qualcosa low cost, poi dopo andremo anche a vedere quelli più costosi. Per ora sono questi, dopo vi racconterò anche qualche altra meta importante. Adesso arriva una canzone un po' più soft, quindi rilassatevi, arriva Achille Lauro con Amore Disperato. Carico.

volte complicato. Achille Lauro con Amore Disperato. Bene, allora continuiamo, andiamo più verso l'Europa del Sud e medie. Montenegro con paesaggi simili alla Croazia ma con prezzi ridotti nella zona delle Bocche di Cattaro. Oppure in Portogallo, Porto e Algarve, offre spiagge atlantiche meravigliose e un costo della vita inferiore rispetto al nord Europa. Mi piacerebbe molto andare in Portogallo, devo essere sincera. Anche in Spagna, ma vedremo, insomma, quest'anno Italia io, per quanto mi riguarda. Però, intanto vi do un po' di info. Poi ci sono altre due mete carine. Ora arriva un brano di Antonella Ruggiero con un feat dei Subsonica molto molto bello, e questa è Per un'ora d'amore.

0: oggi puoi ascoltare Radio Rock Italia anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Clicca il pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock Italia per le nostre dirette oppure Radio Rock TV, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock Italia, musica made in Italy, anche in TV e in tutta Italia.
1: J-Ax e DJ Jed ancora insieme e siamo tornati.

bene, Trunky Funky, articolo 31 mi ricorda e mi riporta ovviamente alla mia adolescenza. Mi ricordo, ero alle elementari, sì. Ebbene sì, ragazzi, non vi fate i conti, fate finta di niente, andiamo subito in break. Rock Spot.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: State ascoltando
2: Very Valentina.
1: Overdrive, chiacchiere e tacco 12.
3: Ed è il momento della novità. Arriva Hike Disaster, alla fine lo vuoi?
2: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

alla fine lo vuoi degli Ike Disaster Power Trio Punk post rock siciliano nato nel 2021, ragazzi, a Catania, molto bravi devo dire, hanno anche aperto band storiche come i Lacuna Coil. Bene, arrivano i Blue Vertigo.

Asensio, Blue Vertigo. Sono molto legata a questa canzone per una questione di quell'anno a Sanremo c'ero anche io, esattamente sì. Loro erano nei big e io nei giovani con il mio gruppo, con il mio gruppo. Bene, allora continuiamo con le nostre mete economiche per quanto riguarda il 2026. Abbiamo parlato quindi dell'Europa dell'Est, i Balcani, Europa del Sud e Medie, e adesso parliamo a lungo raggio. Troviamo Vietnam con spesa giornaliera tra i 20 e i 45 euro, la scelta extraeuropea più conveniente in assoluto. Poi specialmente nella città di, spero di pronunciarle bene, Hoi An e Phu Quoc. Che poi questa dovrebbe essere pure famosa, però raga io non sono pratica. Ok, Turchia anche con Antalya, spiagge e cultura mediterranea con un budget giornaliero di circa 70-100 euro. Quindi qualche idea ve l'ho data, dai, qualche idea ve l'ho data. Adesso vi do qualche curiosità in generale sulle mete estive, e anzi prima vi darò le mete più costose di questo 2026. Se voi volete darmi qualche consiglio sulle mete più economiche o sulle mete più costose, o se mi volete dire dove avete già prenotato che vi piace e darmi un consiglio, potete scrivermi tranquillamente al 3791 600 190.

Bud Spencer Blues Explosion con E2, anche loro un gruppo della mia, tra la mia playlist preferita. Me li ha fatti conoscere il mio compagno, soprattutto Adriano Viterbini, come chitarrista mi ha fatto conoscere, mi ha portato a vederlo dal vivo in diverse occasioni, perché lui ha tanti progetti e suona anche con tanti artisti, e devo dire che ogni volta è un piacere sentirlo suonare. Bene, allora parliamo adesso delle mete di vacanza più costose del 2026. A livello globale, pensate che vedono in cima alla classifica la Groenlandia, la Botswana, spero di averlo detto bene, e la Polinesia francese, con costi medi giornalieri molto elevati, guidati da trasporti e alloggi di lusso, ovviamente. Quindi le mete più care: Groenlandia in cima alla classifica mondiale con una spesa media di circa $1,171, ovvero 1.027 euro al giorno. Poi la Botswana, spero di dirlo bene, spesa media stimata intorno ai 1.339 euro, spinta da voli costosi e safari esclusivi. Bello, non ho mai fatto un safari in vita mia, nemmeno in Italia, perché so che si può fare anche in Italia, ma dovrò farlo. Polinesia francese con circa $756, ovvero 633 euro al giorno, tra resort di lusso e bungalow sull'acqua. Beh, qui siamo un pochino più tranquilli. Ora arriva un altro mio preferito, indovinate chi è? Dai, qui l'avete già riconosciuto. Queste sono le prime note di Cosa mi manchi a fare, e lui è Calcutta.

Calcutta, cosa mi manchi a fare? Bene, allora, vediamo un po', mete ancora più care, situazione in Italia. Ortisei, che si trova in Trentino Alto Adige, si conferma la località montana più cara in assoluto nel paese, con una spesa media che tocca i 1.672 euro a settimana per due persone. Sardegna, Villa Simius e Stintino, tra le mete balneari italiane più costose, influenzate soprattutto dai rincari dei collegamenti aerei e marittimi. Allora, devo dire, io sono stata sia a Ortisei, che devo dire è meravigliosa, veramente bella bella. Io ero vicino, in realtà ero andata in settimana bianca a Santa Caterina qualche anno fa, poi siamo andati a vedere Ortisei, devo dire che è un mini gioiellino, veramente bellissima, ve la consiglio. E poi in Sardegna, sia a Villa Simius, che tra l'altro lì vi devo dare una chicca, è dove abbiamo girato il videoclip musicale di WWW Mi Piaci Tu, ebbene sì, in un resort lì. E poi sono stata anche a Stintino, che devo dire che attualmente è la spiaggia più bella che io abbia mai visto in vita mia. Io non sono stata poco all'estero, devo dire, però Stintino, con la sua spiaggia meravigliosa, la Pelosa, io mi sono innamorata totalmente e spero di ritornarci presto o di trovare un posto altrettanto bello. Questa è Carmen Consoli, è Confusa e Felice.

Carmen Consoli, confusa e felice, bellissima anche questa canzone. Allora, adesso che abbiamo parlato delle mete più costose, mi sono voluta andare a vedere per curiosità, perché mi piace, mi interessa, mi attira, mi si ingrandiscono gli occhi di gioia, a vedere incuriositi gli alberghi invece a questo punto più costosi, che cosa offrono, perché deve essere divertente, chissà questi sceicchi magari, no? Queste persone super stramiliardarie ricche, dove vanno in albergo? Allora, gli alberghi più costosi al mondo offrono suite esclusive i cui prezzi superano decine di migliaia di euro a notte, ragazzi. Ce ne sono diversi tra Las Vegas, Ginevra, Dubai, e ora ve li racconto un po' tutti. Però vi chiedo, ma voi spendereste tutti questi soldi per una notte in albergo? Oddio, cioè, avendoceli. Però a me mi sembra un'assurdità, non lo so, voi che mi dite? Cioè, li spenderei per altro, magari solo una notte perché vuoi fare proprio una pazzia, però farsi una settimana, oh my god. Cesare Cremonini, la nuova stella di Broadway.

0: La nuova stella di Broadway, Cesare Cremonini. Bene, allora, stavamo parlando delle suite, dei resort più cari al mondo, ragazzi. Adesso ve ne dico due su una ricerca che ho fatto, insomma, qui su Google, e me ne ha dati fuori quattro. Intanto ve ne dico due. Allora, l'Empathy Suite, Palms Casino Resort a Las Vegas, negli USA. Preparatevi perché costa circa $100,000 a notte. Oh my God! Dispone di una piscina a sbalzo, opere d'arte di Damien Hirst e servizio maggiordomo 24 ore su 24. Poi c'è il Royal Penthouse Suite, Hotel President Wilson, Ginevra, Svizzera. Arriva a costare circa $90,000 a notte, famosa per la massima sicurezza, vetri antiproiettile e una vista spettacolare sul lago di Ginevra. Bah! Voi che ne pensate? Rimanete lì, ora arriva Danno con Fumo di China e ne ho altri due da raccontarvi.
1: Posso essere chi voglio in queste parti.

0: Talk Sport.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Questa è
5: Very Valentina.
4: Overdrive, chiacchiere e tacco 12.
6: Ebbene, continuiamo con il nostro secondo classico. Sono i CCCP. Fedeli alla linea, mi ami?
4: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

CCCP. Bene, allora continuiamo con i nostri alberghi più costosi al mondo. Abbiamo in terza posizione The Mark Penthouse del The Mark Hotel a New York. Prezzo stimato intorno ai $75,000 a notte, un attico enorme su due piani con terrazza panoramica sulla città. E poi al quarto posto troviamo il Royal Suite Dubai Emirati Arabi, e si aggira sui €40,000 a notte, caratterizzato da arredi sfarzosi in oro e marmo. Quindi diciamo €40,000 confronto ai $100,000 a notte dell'Empathy Suite, voglio dire, dei poveracci ragazzi. Va bene, che dire, mi sto divertendo tantissimo a leggere queste cose. Adesso farò qualche altra ricerchina, voi se avete qualcosa da dirmi sempre il numero è il 3791 600 190. Adesso nella mia playlist non potevano mancare loro, i Dam con Voglia di Vivere.

con Voglia di Vivere. Bene, allora, questo è un gruppo che io conobbi quando ero bimba, che andarono a Sanremo. Io vidi scendere dalla scalinata, ve l'avevo già raccontato, loro quattro, era Sanremo Giovani di tanti anni fa, non mi ricordo che anno era, comunque erano gli anni 90 sicuramente, e io mi innamorai perdutamente di Alessio Ventura, ovvero il cantante dei Damn, che era identico e uguale al cantante di Guns N' Roses, Axl Rose. E devo dire che, insomma, poi li conobbi, diventai amica loro e sì, sì, sono carinissimi. Poi si sono sciolti, poi si sono riuniti in formazioni diverse. Bravi, bravi, bravi. Comunque, allora, qualche curiosità sulle vacanze in generale. Intanto la parola antica, il nome vacanza, lo sapete da dove viene? Viene dal latino vacare, che vuol dire essere vuoto. Lo sapevate voi questa cosa? Ora vi darò qualche curiosità, qualche cosa simpatica sulle vacanze. E niente ragazzi, adesso arriva Federico Paciotti, quindi qua ragazzi alzo le braccia, sono di parte, Il Cuore in Polvere, un feat con Morgan.

0: Il cuore in polvere, Federico Paciotti, appunto, come vi dicevo, sono di parte. Si sta parlando di mio fratello, ovviamente, quindi non potevo non passarlo. Bene, continuiamo con le nostre curiosità sulle vacanze. È un'invenzione recente, perché pensate che le ferie estive non ci sono sempre state. Sono nate nell'Ottocento con il lavoro nelle fabbriche e le città piene di smog, quindi uno per insomma cambiare un po' aria e staccare dal lavoro se ne andava in ferie, ok? Bene, solo per pochi, perché all'inizio solo i ricchi potevano partire e andavano in campagna per non sentire il caldo forte, e quindi quelli che avevano la seconda casa o comunque se lo affittavano. Il primo mare, pensate che nel 1822 in Francia, e precisamente a Dieppe, è nato il primo vero bagno pubblico o al mare. Quindi stiamo parlando di parecchio tempo fa, il primo stabilimento che cose simpatiche. Questa è una canzone portata al Festival di Sanremo di recente, 2 anni fa, sì, mi pare. E lui è Gazzelle, e questa canzone, devo dire, mi è sempre molto piaciuta. Questa è Tutto qui.
1: Lo so che sei

Gazzelle, tutto qui, ma quanto è bella questa canzone, molto molto dolce. Bene, allora continuiamo con le curiosità, abitudini, record. Allora, il primato italiano: secondo i dati dell'Eurostat, noi italiani siamo i primi in Europa a fare le vacanze, soprattutto d'estate, in particolare nel mese d'agosto. Ebbene sì, io per quanto riguarda almeno Roma, posso dirvi questo perché abito a Roma, e agosto si svuota totalmente, con tutto che ci sono i turisti che magari vengono d'estate, forse non agosto perché veramente non è il periodo migliore perché si muore dal caldo, però devo dire che Roma ad agosto si vive bene per i romani, perché non c'è traffico, si trovano i parcheggi e non ci sono le file, non ci sono rotture di scatole. Beh, bene. E poi dal baule alla valigia: anni fa si caricava l'auto con tutto, un po' di tutto, pentole, giochi, radio, mentre oggi, radio appunto, mentre oggi si cerca di viaggiare leggeri e con borse piccole, soprattutto avete visto quei zaini che fanno per le compagnie low cost, che ti fanno portare delle piccolissime valigie, ma addirittura il baule. Questo glielo devo dire a mia cognata, perché lei si porta veramente il valigione gigante come me. D'altronde, quest'anno faremo le vacanze insieme, ne abbiamo fatte anche diverse insieme di vacanze, e noi sempre con le valigie giganti. A questo punto potremmo fare come prima il baule, mi sembra una cosa molto molto bella grande. Jamie Tice con Mace, Flow Man. Mace.

Jamie Tights con Mace. Bene, allora, felicità e vacanze. Parliamo un po'. Alcuni ricercatori olandesi hanno provato a misurare l'effetto che le vacanze hanno sulla felicità generale e per quanto tempo dura. Lo studio pubblicato sulla rivista Applied Research in Quality of Life nel 2010, ragazzi, ha dimostrato che i livelli di felicità sono influenzati e crescono notevolmente già dal momento in cui noi pianifichiamo la vacanza, perché l'effetto di anticipazione ci renderebbe felici addirittura già 8 settimane prima del viaggio. Beh, bisogna vedere quando lo pianifichiamo questo viaggio. Comunque, dopo la vacanza la felicità scende rapidamente per tornare a livelli base per la maggior parte delle persone, ma non nel modo uniforme, perché chi ha passato una brutta vacanza, quindi stressante o normale, e non registra una grande felicità post vacanza, quindi non sono più felici rispetto alle persone che non sono state in vacanza, mentre gli unici vacanzieri che sperimentano un aumento di felicità dopo il viaggio sono quelli che si sono sentiti molto molto rilassati e per loro l'effetto felicità da vacanza dura, pensate, fino a 2 settimane dopo il viaggio e poi torna ai livelli iniziali. Quindi diciamo che tornando a casa abbiamo due settimanelle di felicità. Io per esempio quest'estate andrò in vacanza dopo Ferragosto, quindi stiamo parlando di fine agosto, e quindi rimarrò felice fino a settembre, poi a settembre inizia tutto, quindi c'è l'inizio, la gioia dell'inizio. Giancane.

Giancane con rancore, ipocondria. Allora, continuiamo con le nostre curiosità sui viaggi e sulle vacanze. La depressione post ferie non esiste, ragazzi, perché tutti gli esperti di psicologia del turismo sono concordi. Questo è da dire. La depressione post ferie non esiste, è un'esagerazione e non figura in nessun manuale dei disturbi certificati. Il problema piuttosto è nelle aspettative. Quindi più sono alte, più c'è il rischio, se le vacanze ovviamente non sono andate come ci aspettavamo, dell'effetto delusione. Ma state tranquilli che quando tornate starete tranquilli e sereni. E adesso continuiamo con la nostra playlist. Noi siamo con gli ultimi 20 minuti, ragazzi. Questa è un'altra canzone che per me è molto bella.

0: Rock Sport.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame?
3: Mac.
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a €599 fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
5: Da grande voglio guidare l'autobus.
6: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
7: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
9: State ascoltando
10: Very Valentina,
9: Overdrive, chiacchiere e tacco 12.
11: Un'altra novità per quanto riguarda Radio Rock Italia, arrivano Emerging Beats, Falso Re.
10: La novità di Radio Rock Italia, Rock Made in Italy.

Merging Beats, Falso Re, è una band milanese attiva dal 2018. Hanno creato il loro nome come da un gioco di parole informatico derivato da Merging Beats, parti di codice binario, a sottolineare la loro volontà di unire ritmi e generi diversi. Dopo l'ultimo disco, nel 2023, stanno pubblicando una serie di singoli che le hanno riportati anche sui palchi. Bene ragazzi, ci siamo quasi, arrivano in Subsonica con Tutti i miei sbagli, perché nella mia playlist di oggi non potevano mancare.

0: Subsonica, tutti i miei sbagli. Bene, siamo all'ultimo. Vi dico, le mete più insolite per le vacanze includono, cioè perfette per evitare la folla e scoprire luoghi poco noti in Europa e nel mondo: la Stovo in Croazia, Boemia, Repubblica Ceca, Uzbekistan, le storiche città storiche sulla Via della Seta con mercati colorati e architetture uniche, mentre in Italia Bomarzo, proprio ne parlavo oggi, chissà, vedi, un bosco magico con enormi statue di pietra e del 500 noto come il Parco dei Mostri, e poi Orrido di Bellano in Lombardia, una gola naturale profonda sul lago di Como da attraversare su passerelle sospese, l'isola di San Giulio in Piemonte, un piccolo borgo di pietra in mezzo al silenzio del lago d'Orta. Bene, allora io adesso lascio la parola a Emanuele Guzzardi con Rappi Chivirina fino alle 20, e poi dalle 20 alle 22 Martina Zaralli con Velvet. Ragazzi, io vi saluto qui. Veri Valentina finisce oggi, poi chissà, ci rivedremo nel prossimo palinsesto a partire da settembre, ottobre, non lo so se saremo in questa modalità, in un'altra modalità, in compagnia o meno. Quindi io vi saluto, vi mando un grandissimo abbraccio e sono stata molto contenta di questo anno passato insieme. E niente, vi lascio ai miei colleghi per tutta questa settimana, perché fino a venerdì si andrà avanti e chiuderà esattamente venerdì sera Irene Worms con Mega Hertz. Bene ragazzi, vi mando un bacio grandissimo, ciao!
1: Avete ascoltato
2: Very Valentina. Overdrive, chiacchiere e tacco 12.
3: Oh my god.

0: Se il malumore si è impossessato di te,
1: non ci sono problemi.
0: Prendi Rochipirina 500. Attenzione, il principio attivo difficilmente ma può causare dipendenza. In questo caso, se ne prendi due, non diventa mille.
2: L'ha detto.
3: Aveva detto che anche oggi, lunedì 27 luglio 2026, direttamente dagli studi di Radio Rock Italia, per l'ultima settimana della stagione, tra l'altro, sta per iniziare il programma che, se ne prendete due, non diventerà mai mille. La Rochipirina 500! Buon pomeriggio, care amiche ascoltatrici e cari amici ascoltatori della Radio del Rock Italiano. Come va? Come va in questa caldissima, oggi un pochino meno, estate 2026? Ma la Rochipirina 500 è iniziata dunque. Sedetevi comodi e comode perché sta cominciando lo show, ma io ne approfitto per salutare e ringraziare Valentina Paciotti che vi ha tenuto compagnia nelle due ore precedenti qui su Radio Rock Italia. Ma dai, preparatevi che la Rochipirina 500 è iniziata.

Ed è Webro con la sua La Vedo Nera ad aprire le danze, la playlist della Rocupirina 500 in questo lunedì 27 luglio 2026, il giorno più odiato della Rocupirina 500 tutta e del suo principio attivo soprattutto, ovvero il vostro Leletto, che sono qui a tenervi compagnia fino alle ore 20 anche di questo ennesimo lunedì che la vita ci ha messo davanti proprio come un muro invalicabile. Ma la domanda che ci poniamo in questo momento alle 17:05 è: cosa offrirà il menù della Rocupirina 500 di oggi? Beh, essendo lunedì, ci alleneremo e torneremo in forma con la Rocupirina 500, terz'ultima puntata della stagione, insomma, di questa stagione 2025-2026. Poi, essendo lunedì, ci sarà l'oroscopo che vi dirà le cose come stanno: pane, pane, vino al vino, senza alcun tipo di pelo sulla lingua, ovvero l'oroscopo schietto. Poi tantissime altre cose che ho già in serbo per voi e che fra poco vi farò anche ascoltare. Dunque, rimanete all'ascolto di Radio Rock Italia.

0: Zucchero e Salmo Overdose d'Amore 2024. Ma prima vi ho detto più o meno tutto quello che capiterà oggi durante la Rokipirina 500, tutto quello di cui vi parlerò da qui fino alla chiusura, quindi fino alle ore 20 circa. Ma sono stato molto vago, come ogni inizio puntata che si rispetti, lasciatemelo dire. Ma adesso, per tutti e tutte voi che siete all'ascolto di Radio Rock Italia e naturalmente della Rokipirina 500, voglio essere bravo, di animo buono e gentile, e farvi sapere tutto quello che ho in serbo per voi per oggi. Eccolo qua.
1: 3.000 mossa, un formissaro occhi per i non pezzo.
0: Verissimo.
1: Trice ciuvamo nechi mi meni ma coia sub illegalna.
0: Qui
1: jedno od najna seljeni, plaža na svetu. U zabavi fabricija korone. U tome kako se oblačiti po ovoj vrućini.
0: Verissimo. Poi?
1: Biće orosko skieto.
0: Vero.
1: Zatim uobičajeni tračevi i poezia.
0: Poesia, bene, questo è tutto quello che vi offrirò, tutto quello di cui vi parlerò da qui fino alla chiusura del programma, quindi fino alle ore 20 circa in questa quintultima puntata della stagione della Rokipirina 500. E quindi, lo so, ve l'ho detto, era in serbo per voi. Se volete ascoltare tutto quanto, anche in italiano, cosa dovete fare? Beh, ormai lo sapete, tutta una stagione che ve lo dico. Dovete rimanere all'ascolto di Radio Rock Italia. Non c'è un'altra soluzione, ve lo giuro.

0: Ardena, ho una fissa. E ovviamente tra tutte le cose che vi ho fatto ascoltare, sia in italiano che in serbo, ci sarà anche l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, e festeggeremo anche oggi il personaggio sconosciuto. Dunque, per conoscere tutto questo, rimanete.
1: Va tutto bene, l'hai detto sempre solo tu.

0: con la loro Weekend, come dicono loro, tanto oggi è lunedì, tra l'altro lunedì 27 luglio 2026, la quintultima puntata della Rochipirina 500 in questa lunghissima stagione, devo dire, voglio ricordarvi insomma una cosa importante, ovvero il nostro numero WhatsApp, il 3791 600 190, il nostro bellissimo ed affascinantissimo numero WhatsApp, grazie al quale insomma potete ovviamente entrare in contatto con me o con tutti e tutte noi che stiamo da quest'altra parte del microfono, oppure anzi dove potete inviarci sia dei messaggi di testo che messaggi vocali, gli uni o gli altri
1: va bene lo stesso.
0: Esatto, sono ben accetti. Fra poco vi dirò anche le modalità per ascoltare Radio Rock Italia, tutto il nostro palinsesto e tutta la nostra bellissima musica rock italiana. Ma prima c'è il break e il classico di Radio Rock Italia e poi si ritorna qui.
2: Rock Spot. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
3: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: State ascoltando Rocky Tirina 500.
1: Se ne prendi due, non diventa mille.
2: Ed è così soprattutto quando sono trascorsi poco più di 16 minuti all'inizio del programma. Ecco, in questo caso la Rocky Tirina 500. Se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Max Gazzè con l'uomo più furbo.
0: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Al 2000 arriva questo classico di Radio Rock Italia, Max Gazzè, l'uomo più furbo, il primo classico per quanto riguarda la Rocky Pirina 500 in questo lunedì 27 luglio 2026. Ma oltre al nostro bellissimo ed affascinantissimo numero WhatsApp, il 3791 600 190, voglio farvi sapere tutte le modalità per ascoltare la Rocky Pirina 500, è normale, ma soprattutto tutto il palinsesto e la bella musica rock italiana di Radio Rock Italia. Se vi trovate a Roma e provincia è facilissimo, basta utilizzare la DAB Plus, la radio digitale, basta cercare Radio Rock Italia o Rock Italia, il gioco è compiuto. Oppure potete anche scaricare l'app gratuita per iOS e Android di Radio Rock, dove potete ascoltare Radio Rock, ma naturalmente Radio Rock Italia, oppure su www.radiorockitalia.it. o se vi trovate nel nono municipio di Roma o su tutto il litorale romano, intanto beati e beate voi, potete ascoltarci comodamente grazie ai 96.6 in FM. Insomma, come dico ormai da inizio stagione, ascoltare Radio Rock Italia è semplicissimo, e soprattutto se voi ancora non lo fate.
1: Veramente mi spiego ai terroristi, eh!

Negramaro, ebbene sì, perché adesso è arrivato il momento di dare il giusto spazio meritatissimo, devo dire, all'ONU, l'organizzazione non ufficiale che ogni giorno da inizio stagione mi e ci ricorda che giornata indice, a volte mondiale, altre volte internazionale, europea, nazionale, cittadina, condominiale, insomma dipende sempre dall'entità. E oggi, lunedì 27 luglio 2026, l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, ha indetto la giornata nazionale del quest'estate me la voglio godere, voglio andare al mare tutti i giorni e arrivare abbronzatissimo ed abbronzatissima, carica a settembre. E invece praticamente dopodomani è agosto e non hai fatto assolutamente niente. Beh, devo dire oggi una giornata molto particolare, però molto vera, che fa ridere, ma soprattutto fa riflettere. Sì, perché insomma, io mi ricordo giugno, ho detto questa frase, ho chiuso gli occhi ed eccoci qua. Oggi è lunedì 27 luglio 2026, veramente dopodomani agosto, ed ecco che l'estate è praticamente terminata. Lo so, è andata così anche questa ennesima estate.

On a solitary beach. Beh sì, perché oggi l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, ha indetto questa giornata un pochino particolare della frase, no? Di che ci diciamo quando cominciamo a sentire i primi caldi, che diciamo quest'estate me la voglio godere, voglio andare al mare tutti i giorni e arrivare abbronzatissima, carica a settembre. Invece eccoci qua, chiudiamo gli occhi, ci addormentiamo quella sera in cui abbiamo pensato quella cosa ed eccoci qui, che dopo domani è veramente agosto e praticamente l'estate è finita. Ma adesso però è arrivato il momento di festeggiare il personaggio sconosciuto di oggi, che in questo lunedì 27 luglio 2026, ma come in ogni 27 luglio che arriva sulla faccia della terra, che compie gli anni. E oggi è proprio il compleanno dell'amica sconosciuta Tiziana, cantante che ieri, prima di festeggiare a mezzanotte il suo compleanno, durante una serata aveva le scarpe che stonavano con il vestito. Ma comunque tanti auguri! Beh, tantissimi auguri al personaggio sconosciuto, l'amica Tiziana, cantante che ieri, prima di festeggiare, prima di insomma compiere gli anni a mezzanotte, stava facendo una serata, però non era proprio impeccabile dal punto di vista della moda, perché aveva le scarpe che stonavano con il vestito. Però a noi della Rochipirina 500, a me il suo principio attivo, non me ne frega assolutamente niente, e dunque tantissimi auguri.

L'amante, non chiamarmi bella. Quindi ancora tanti auguri all'amica sconosciuta di oggi, Tiziana cantante, che ieri, prima di compiere gli anni, a mezzanotte stava facendo una serata, stava cantando, però aveva le scarpe che stonavano con il vestito. Proprio per questo, insomma, la Rochipirina 500 gli fa tanti, le fa tantissimi auguri. Ma preparatevi, perché fra poco cominceremo con la rubrica, una delle rubriche del lunedì, ovvero In Forma con la Rochipirina 500, quindi cominciate a prepararvi psicologicamente, ma soprattutto fisicamente.

Jennifer in Paradise, fucsia, ma sentite qua, questo significa che sta per iniziare anche in questo lunedì 27 luglio 2026 la rubrica In Forma con la Rocky Pirina 500. Ebbene sì, perché oggi, essendo la terz'ultima puntata, si ritorna un pochino alle origini, ovvero degli esercizi che ho pensato, che pensai per voi, esistono i verbi, quindi usiamoli, che pensai per voi nelle prime puntate di questa rubrica, quindi ad inizio stagione. E praticamente erano degli esercizi che si possono fare completamente da seduti o sedute. Pensate un pochino cosa vi sto per dire. E i due esercizi che vi somministrerò oggi saranno la marcia controllata da seduti e sedute e il crunch da seduti e sedute. Pensate un pochino, cioè si sta seduti,

sedute e non bisogna alzarsi e ci si allena lo stesso. Prima con una bella marcia controllata, senza stare in piedi, senza affaticarsi troppo. Oggi è proprio chill, relax, eh? Ci alleniamo ma siamo praticamente quasi in vacanza, quindi relax. E poi un bel crunch sempre con la sedia.

Come cantano i Fast Animal, Slow Kids, forse non è la felicità, la rubrica della Rockypirina 500 in forma con la Rockypirina 500, però sicuramente è un modo per stare tutti e tutte insieme, per allenarci e soprattutto per tornare tutti e tutte in forma. Beh, i due esercizi per oggi ve li ho già detto e li ho spoilerati, la marcia controllata da seduti e sedute e il crunch sempre da seduti e sedute, ma voi intanto immagazzinateli, ma preparatevi a farli fra poco, dopo il break e dopo la novità in alta rotazione di Radio Rock Italia. Dunque, rimanete lì.

0: Rock Sport.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
3: Questo è Rocky Pirina 500.
4: Se ne prendi due, non diventa 1000.
5: Ed è così soprattutto quando sono trascorsi 46 minuti dall'inizio del programma. Ecco, in questo caso la Rocky Pirina 500, se ne prendete due non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Lenor con 13.
6: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Lenor con la sua 13. Lenor è il nome di un progetto musicale alternative lo-fi fondato dalla poetessa e cantante Valeria Rocco, che ha esordito discograficamente alla fine del 2025 con l'album Per non aver commesso il fatto, e ora è stato pubblicato un nuovo album dal titolo Demos Besides Acoustics Volume 1, che contiene versioni acustiche, arrangiamenti alternativi e due inediti che non hanno trovato spazio nel primo disco, Untitled, e questa 13, che è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, ma soprattutto è la prima della Rockipirina 500 in questo lunedì 27 luglio 2026. E dunque grandi applausi che continuano per l'amico Peppe, che al 3791 600 190 mi manda questa bella canzoncina, questa bella cover.
1: Mi sa che la Rockipirina 500 se la mangi in 2 o 2,50.
0: È vero, sono completamente d'accordo, fa veramente caldo, caldissimo, ma noi per sentire ancora meno caldo, fra poco inizieremo ufficialmente i due esercizi della rubrica del lunedì, di una delle rubriche del lunedì, ovvero Informa con la Rockipirina 500. Preparatevi, eh!

0: Voina, io non ho quel non so che. Per avere un pochino più di quel non so che cantano i Voina, beh, c'è la rubrica In Forma con la Rocky Pirina 500. Ma soprattutto da oggi abbiamo imparato questa regola aurea grazie all'amico Peppe che...
1: Lo sai che la Rocky Pirina 500 se la smezzi in due fa 250.
0: In realtà è vero, cioè se ne prendi due non diventa 1000, ma se la smezzi in due diventa 250. Questo posso dire che è vero. Ma insomma iniziamo subito, bando alle ciance, con il primo esercizio di oggi della rubrica In Forma con la Rocky Pirina 500, ovvero la marcia controllata da seduti e sedute. Allora come si fa? Ci si siede innanzitutto, perché altrimenti non staremmo seduti o sedute. E ci si siede, sì, bisogna avere la schiena dritta ben appoggiata sullo schienale della sedia. Se non avete la sedia e state su uno sgabello, mi raccomando, schiena dritta e addome leggero, non contratto, leggero, diciamo il giusto. Sollevate il ginocchio destro fino a 90 gradi e poi scendete lentamente e alternate poi con quello sinistro, destro, sinistro, destro, sinistro. Fate 60 sollevamenti totali e insomma vi starete allenando anche da seduti e sedute. Pensate un pochino cosa vi sto dicendo oggi. Evitate di dondolare il busto, ma sì, sicuramente la respirazione è così. Inspirate quando la gamba scende ed espirate quando la gamba sale e avrete fatto la marcia controllata da seduti e sedute. E fra poco il secondo esercizio sarà il crunch sempre sulla sedia. Quindi intanto allenatevi e poi ritorniamo qui.

Zebra Diaz, o sto diventando una bestia? Sì, perché lui da inizio stagione, o comunque dall'inizio della rubrica, che si sta allenando e tornando in forma con la Rochipirina 500. E bravo Zebra Diaz. E a farlo è anche il nostro amico Peppe, che al 3791 600 190, quando ha sentito che il secondo esercizio di oggi della rubrica sarebbe stato il crunch da seduti e sedute, dice, quindi controllato, dice che il crunch lo fa solo con il back on. Verissimo, ma soprattutto per quanto riguarda la marcia di prima, dice che basta guardare le altre persone ed è una marcia controllata. Mamma mia, oggi è veramente on fire il nostro Peppe. Ma ecco qui, ecco come si fa il crunch da seduti e sedute. Allora, chi si siede? Innanzitutto, questo è importante. Qui lo schienale, sentite che vi dico, neanche ci interessa. Mani sulle cosce, mani sulle cosce, fate scivolare le mani verso le ginocchia, quindi diciamo in avanti. Mentre lo fate, contraete l'addome per piegare leggermente il busto e avrete fatto il crunch da seduti e da sedute. Voi direte, si può fare? Io lo stavo provando prima di suggerirvelo e devo dire che effettivamente, se indurite l'addome, si fa veramente il crunch. Mamma mia, è una pazzia, questa rubrica in forma con la Rochipirina 500.

White Mary, un'esercitazione. Beh, potrebbe essere un'esercitazione la in forma con la rochipirina 500. Sono degli esercizi che potete fare veramente ovunque, in ogni istante. E soprattutto quelli che vi ho somministrato oggi in questa terz'ultima puntata della stagione, si potevano fare anche con una sedia e basta. Pensate un pochino, anche perché le vacanze stanno per arrivare, quindi vogliamo essere un pochino più chill, un pochino più rilassati e rilassate. Ma dato che adesso stanno nascendo sicuramente tantissimi bambini e tantissime bambine, ho trovato una lista di nomi che secondo il DPR 396 del 2000 stabilisce che non è possibile assegnare dei nomi, quindi alcuni nomi che possano arrecare un pregiudizio morale al bambino o alla bambina, cioè esporla al ridicolo, all'umiliazione o a possibili discriminazioni. Niente, oggi proprio l'italiano mi è proprio distante in questo lunedì 27 luglio 2026, ma fra poco vi dirò questa bella e lunghissima lista. Rimanete là.

Violence, Pora Stella. Eh beh sì, perché a volte no, si è in giro, magari se si cammina per le città, per strada, nei parchi, si sentono dei nomi che veramente farebbero venire in mente di prendere i genitori e portarli via, lontanissimo dai propri figli. Perché sicuramente se gli danno certi nomi, sicuramente, io sono certo che non è proprio che nutrono questo grande bene nei loro confronti. Ma la legge italiana vieta alcuni nomi, ecco, e soprattutto alcune regole. Non si possono dare al figlio o alla figlia lo stesso nome del padre, nemmeno aggiungendo Junior o JR. Beh, meno male, meno male. Non si può usare il nome di un fratello o una sorella viventi. Non si può usare un cognome come nome. Beh, anche questo meno male che non si può fare. I nomi stranieri sono ammessi, anche questo meno male, ma devono essere scritti con l'alfabeto italiano. Ecco, poi, salvo alcune eccezioni come Andrea, il nome deve essere coerente con il sesso. Ma tra i nomi che potrebbero essere rifiutati, insomma, dalla legge italiana, ci sono quelli che richiamano personaggi di film, serie TV, cartoni animati, romanzi, marchi commerciali, figure storiche controverse, diciamo. Alcuni esempi sono, beh, Goku non si può dare, lo so, non si può dare il nome Goku al proprio figlio. Doraemon o Doraemon, tanto alla fine è vietato, non si può fare. Oppure Dracula, beh, Jon Snow, Walter White, Moby Dick, Ikea. Ma perché una persona dovrebbe chiamare il proprio figlio o la propria figlia Ikea? Non lo so, però fortunatamente è vietato. Nutella, che anche questo è bello ma può non piacere a tutti e a tutte. E poi, in ultimo, Adolf Hitler. Eh beh, vorrei vedere, chissà perché. Ma poi Adolf Hitler, nome e cognome di quel personaggio storico là. Ma no, non si fa, non si fa, non si fa. Vabbè, comunque, la Rocky Pirina 500 va avanti, con la musica bellissima.

Gianni dal basso, micidiale numero 2. Ecco, alcune regole dice la legge italiana salvaguarda alcuni nomi che non possono essere dati ai propri figli o alle proprie figlie, ma non c'è, ecco, come regola il nome di una radio. Quindi voi potete dare, perché no, il nome Radio Rock Italia ai vostri figli, sia maschi che femmine. Ebbene sì, perché soprattutto da qualche giorno potete ascoltarla, Radio Rock Italia, anche sul canale 833 del digitale terrestre, il canale Super Six, visibile, pensate un pochino, proprio in tutta Italia. Cliccate il pulsante rosso dell'interattività del telecomando e selezionate fra i canali radio Radio Rock Italia per le nostre dirette, oppure Radio Rock TV. Un modo in più per restare connessi e connesse con la nostra musica, i nostri programmi, ovunque vi troviate sul territorio nazionale, n'è vero. E quindi dai, è facile, Radio Rock Italia, musica made in Italy, anche in TV, anche in tutta Italia. Facile, canale 833 del digitale terrestre, il canale Super Six, e fra i canali radio selezionate Radio Rock Italia. È semplice.

0: Ed è proprio in compagnia dei This Eternal Decay, la loro Rise and Fall, che arriviamo al break delle 18 e 15 minuti, poi classico di Radio Rock Italia. Rimanete lì.
1: Rock Spot. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto. Solo da Unieuro.
6: State ascoltando Rocky Tirina 500.
7: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Ed è così soprattutto quando sono trascorsi 77 minuti dall'inizio del programma. In questo caso la Rocky Tirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ad Elio e le storie tese con la canzone Mononota.
6: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Direttamente dal 2013, direttamente dall'album Bianco, arriva questo classico di Radio Rock Italia, la canzone mononota degli Elio e le Storie Tese. Tra l'altro una canzone che è stata presentata nel Festival del 2013 di Sanremo, dove si è classificata al secondo posto e stava lì un pochino per vincere, secondo me l'avrebbe meritato, ma vabbè, ha vinto il premio della critica Mia Martini. E questa qui, la canzone mononota, è la seconda canzone, il secondo brano classico di Radio Rock Italia riguardante la Rokipirina 500 in questo lunedì 27 luglio 2026. Ma vi ho parlato dei nomi che non vanno dati assolutamente, secondo alcune regole della Costituzione italiana, ai propri figli e alle proprie figlie. Ma fra poco invece vi dirò come far fronte al caldo e come vestirsi per non avere quell'effetto afoso addosso. Rimanete lì se volete scoprirlo.
1: Guarda che se lei ti...

0: Willy Peyote, l'effetto sbagliato. Ebbene sì, perché c'è una convinzione nella nostra cultura che alcuni colori durante il caldo siano sbagliati da mettere, ma invece non è così.
1: Ma stai scherzando?
0: No, perché quando arriva il caldo estremo, ecco, anche scegliere cosa indossare, diventa una strategia per aiutare il corpo a regolare la temperatura e non morire, schiattare di caldo. Ecco, e spoiler, il bianco non è proprio sempre la scelta migliore e di conseguenza il nero non è sempre un nemico.
2: This was the first reaction. Shock.
0: È proprio così, pensate un pochino. Sì, ci sono alcuni studi che contano soprattutto tre fattori che fra poco vi spiegherò. Quindi per scoprire come vestirvi durante l'estate, anche soprattutto in questa estate caldissima e afosissima 2026, beh, dovete rimanere all'ascolto della Rocky Pirina 500. Carta e penna che fra poco vi dico.
3: Tutti

0: 89 Eva02. Beh, se sei all'ascolto Eva02 o Eva comunque alla fine va bene lo stesso, ti sto dicendo, vi sto dicendo le modalità, i colori per non avere il caldo asfissiante e non provare quell'afa eterna intorno al nostro corpo in questa estate 2023. Quindi praticamente a farla breve, come ci si veste. Ecco, vi ho detto che secondo uno studio, secondo la scienza, pensate un pochino, il bianco non è sempre la scelta migliore per i colori estivi, e quindi anche, comunque, anche il nero non è sempre un nemico. Ecco, secondo questi studi contano soprattutto tre fattori, ricordateveli bene: quanto è ampio il vestito, i pantaloni, la camicia, insomma la giacca, comunque l'abito, quale tessuto scegliamo e quanto permette al corpo di disperdere calore. Questi sono i tre fattori che secondo la scienza dobbiamo applaudire: quanto è ampio il vestito, quale tessuto scegliamo quanto è ampio il vestito, quale tessuto scegliamo e quanto permette, scusate, al corpo di disperdere il calore. Insomma, gli abiti larghi favoriscono il passaggio dell'aria, mentre materiali come lino, cotone e fibre tecniche hanno caratteristiche diverse nel gestire sudore e umidità. Insomma, abbiamo scoperto che, se lo sapevate bene, se non lo sapevate,
1: va bene lo stesso,
0: lo avete scoperto insieme a me, che non sempre d'estate il bianco è il colore preferito e il nero invece no. Beh, avete visto, abbiamo imparato una

come allenarsi e tornare in forma con la Rochipirina 500 dopo aver capito come chiamare la propria prole secondo le leggi della Costituzione italiana, dopo aver capito come vestirsi in quest'estate 2026, ma in tutte le estate prossime, per non avere caldo caldissimo dell'afa proprio intorno al nostro corpo. Fra poco invece vi farò un pochino sognare, però fino a un certo punto, perché vi racconterò di una spiaggia che si trova in Cina, però è una spiaggia molto molto particolare. Fra poco vi racconterò tutto quanto.

0: avvicinarsi alle casse.
1: Ministri, avvicinarsi alle casse. Ecco, in questa spiaggia diventata virale negli ultimi giorni, cinese, ecco, avvicinarsi non è proprio la cosa migliore. Infatti, Dameisha Beach, una delle spiagge più frequentate della Cina, nei giorni di maggiore affluenza può arrivare ad ospitare fino a 190.000 persone.
2: This was the first reaction. Shock.
1: In un solo giorno, cioè per intenderci nel raggio di 1,4 km, che poi in realtà non è tantissimo. Per intenderci, la capienza dello stadio olimpico è di 70.634 posti a sedere. Questi sono 190.000, pensate un pochino. Ecco, alcune immagini sono diventate recentemente virali perché in occasione della festa dei lavoratori cinese in questa spiaggia Dameisha Beach, ecco, si sono riversate più di 120.000 bagnanti. È una roba veramente surreale. Ma non è solo questa l'unica curiosità di questa spiaggia, che dovrebbe essere illegale, però insomma alla fine non lo è. Ma perché? Perché è così popolata? Cosa c'è dietro questa storia? Beh, tranquilli, tranquilli, perché fra poco vi racconterò tutto per filo e per segno.

Caparezza ti fa stare bene. Ecco, se vi fa stare bene andare in questa spiaggia cinese da Meisha Beach, fatelo anche. Ma io vi suggerirei di no, perché non so se avete presente quelle volte che andate al mare e dite: mannaggia, dove mi metto? Lì o lì? Che mannaggia, lì non c'è spazio, lì sì, però è lontano dalla riva. Ecco, questo pensiero dovete proprio togliervelo dalla testa, perché questa è la spiaggia più popolosa e popolata del mondo. Infatti il 1° maggio 2026, quindi qualche mese fa, ha registrato oltre 120.000 ingressi in un solo giorno. Solo 120.000. E il record è stato raggiunto in un giorno d'estate del 2024 con oltre 190.000 persone. Cioè, per spiegarvi, non lo so, l'acqua sicuramente sarà caldissima, perché tutte queste persone che entrano in acqua per farsi un bagnetto e darsi una rinfrescata, sicuramente all'inizio, sul bagnasciuga o comunque nella parte iniziale del mare, sicuramente c'è una corrente caldissima. E il perché l'avete capito da soli e da sole, non devo spiegarvelo. Ma soprattutto, perché è così popolata? Perché? Beh, perché è raggiungibile, facilmente raggiungibile tramite la metropolitana, insomma, da una delle aree urbane più popolose del pianeta. Ecco, quindi, se volete farvi questa esperienza ad andare nei 190.000 o 120.000 ingressi, persone che popolano questa spiaggia da Meisha Beach, potete farlo benissimo. Ecco, a me non contatemi mai, eh.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
2: Ah, ma quindi non è un'operazione?
1: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
3: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
1: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
4: Questo è Rocky Pirina 500.
3: Se ne prendi due, non diventa mille.
5: Ed è vero, soprattutto quando sono trascorsi 108 minuti all'inizio del programma. Ecco, in questo caso, la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce agli Stunt Pilots con Time of My Life.
3: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Pilots, Time of My Life, power trio milanese che ha raggiunto la popolarità arrivando secondo a X Factor nel 2023. E questo gruppo, insomma, si è formato nel 2020, 3 anni prima, durante la pandemia, e ha radici che affondano nelle esperienze come buskers a Berlino. Con questo nuovo singolo, Time of My Life, la band continua il percorso di avvicinamento al primo LP, muovendosi sulla scia della cifra stilistica che finora l'ha contraddistinti. E questa Time of My Life degli Stunt Pilots è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, e la seconda per quanto riguarda la Rocky Pirina 500 in questo lunedì 27 luglio 2026. Dunque grandissimi applausi, proprio a scena aperta, vigorosissimi per gli Stunt Pilots e la loro Time of My Life. Ma proseguite questi applausi a scena aperta e vigorosissimi, perché fra poco vi darò un'indicazione per fare una bella vacanza in questa estate 2026.

0: Tonno, non volevo essere trovato. Ebbene sì, perché sta facendo il giro dei social un Boeing 727 trasformato in un vero e proprio alloggio di lusso, disponibile anche su Airbnb per circa $1,000.
1: Ma stai scherzando?
0: No, no, no, però adesso, $1,000 a notte. Ora spiego il perché. Ecco, a rendere il tutto ancora più curioso è la storia con cui viene presentato. Ecco, secondo l'annuncio, infatti, l'aereo sarebbe appartenuto proprio a lui. Eccolo qui. Ebbene sì, sarebbe appartenuto a Pablo Escobar, il narcotrafficante colombiano più famoso della storia. Ma com'è possibile questa cosa, che il Boeing di Pablo Escobar sia stato trasformato in una stanza per soggiornare qualche notte? Beh, fra poco vi spiegherò tutto quanto per filo

soldi francesi non è così male. Ecco, se vi avanzano circa $1,000 a notte, potete soggiornare nell'ex aereo personale di Pablo Escobar. Sì, ma com'è possibile? Sì, perché a trasformarlo è stato un imprenditore, Johnny Palmer, che avrebbe acquistato la carlinga, quindi la parte, diciamo, centrale dell'aereo, che ormai era priva già di ali e motori, nel 2021, e l'ha trasferita alle porte di Bristol. L'ha sistemata sopra una struttura composta da diversi container, insomma, ha messo in una zona diciamo commerciale, e poi dopo circa 2 anni di lavori il risultato è diventato un alloggio fuori dal comune. Sedili originali in pelle degli anni 80, pannelli in noce, docce placcate in oro, cabina di pilotaggio ancora intatta, sauna e persino una vasca idromassaggio. Beh, una bella idea. Certo, $1,000 a notte non è poco, però potrete dire di aver soggiornato nell'aereo di Pablo Escobar.

Margin Beats, andrà tutto bene? Bene sì, anche perché fra poco arriverà il momento dell'oroscopo che vi dirà le cose come stanno, pane pane, vino al vino, senza alcun tipo di pelo sulla lingua, ovvero l'oroscoschietto. Quindi preparatevi per una bella ondata di odio. Fra poco, qui, durante la Rocky Pirino.

0: A morte l'amore, mi abbracci e mi accoltelli. È arrivato il momento dell'oroscoschietto, l'oroscopo della Rocchipirina 500, che potete ascoltare solamente qui su Radio Rock Italia, solamente durante la terza ed ultima ora del lunedì di questo programma, insomma, della Rocchipirina 500. Quindi questo significa che, bene, sì, questo sarà l'ultimo della stagione. Lo so, è andata così. Ma vi anticipo che ho visto l'Odissea di Nolan sabato scorso e voi direte:
1: non mi interessa, allora non ne capisco.
0: Ci sta,
1: non
0: ci sta,
1: mi
0: ci sta.
1: Interessa.
0: Però seguirà forse qualche piccolo spoiler? No, non ci saranno grandi spoiler. Però iniziamo subito con i primi quattro segni dell'oroscoschietto, ovvero Ariete. Sarete più amorevoli di alcuni classicisti nei confronti dell'Odissea di Nolan. Meno male, però sempre, insomma, sempre non troppo amorevoli, Ariete. Toro, settimana più fastidiosa di un viaggio di un'ora dentro una panda nera del 98 ad agosto, con i finestrini che non si aprono. E non aggiungo altro, Toro. Gemelli, vi ricordate quando si parlava delle persone, quando eravamo piccoli e piccole, no? Che se gli dicono di buttarsi dal ponte lo fanno? Ecco, quelle persone sarete proprio voi in questa settimana. Ecco, sperate solamente che chi vi sta intorno sia clemente e vi voglia un pochino bene. Cancro, sarete più fastidiosi e fastidiose in questi giorni dell'urlo del ciclope nell'Odissea di Nolan. Se l'avete visto, mi avete capito. Altrimenti, spoilerone!

nera, io sono un mostro. Ecco, qualcuno all'ascolto della Rochipirina 500 di oggi, in questo lunedì 27 luglio 2026, quando ha sentito il cancro, il segno dell'orosco schietto, magari ha detto: ma sei veramente infame che ci hai spoilerato. Ma basta aprire Instagram e c'è scritto veramente di tutto. Ma andiamo avanti con i segni dell'orosco schietto. Leone, avete un livello di pazienza più basso di un purista della storia dell'Odissea durante la scena di Polifemo. E basta cose sull'Odissea di Nolan. Vergine, la spia del serbatoio, sopportazione genere umano. Ce l'abbiamo tutti e tutte questo serbatoio, sopportazione di genere umano. Ecco, Vergine, in voi o si è rotta o è finita la pazienza. Insomma, ormai per ripararlo se ne riparla a settembre. Bilancia, sarà il caldo, forse no, insomma, ma anche voi non trovate necessario trascorrere del tempo con altre persone, lo capisco, forse la cosa è anche reciproca, sicuramente, ecco, chissà, vabbè, ma comunque, poco cambia. Bilancia, Scorpione, dato che qui sembra che la situazione sia come sopra, beh, evitate Bilancia e Vergine in questi giorni, non che con gli altri segni vada meglio, però evitate loro e starete un pochino meglio.

0: Tenere, beh, dai là gli ultimi quattro segni dell'orosco schietto di oggi, che vi sta per dire, vi ha detto già negli otto segni precedenti, le cose come stanno: pane, pane, vino al vino, senza alcun tipo di pelo sulla lingua. Ed è arrivato il momento degli ultimi quattro segni di questa stagione lunghissima dell'orosco schietto. Bene sì, quindi ascoltateli bene, perché potrebbero cambiarvi la settimana, ovvero i segni che vanno dal Sagittario ai Pesci. E quindi iniziamo senza ulteriori indugi con il quart'ultimo segno di questa settimana, ovvero Sagittario. Con la vostra freddezza le persone intorno a voi vi potrebbero usare come condizionatore. Abbiamo trovato la vostra utilità, finalmente. Oh, meno male. Capricorno, beh, diciamo che va, questi giorni va. Ma pare che la vostra carta di debito, perché di credito, dai, su, diciamo la verità, di debito, sia andata a fare una passeggiata in una strada piena zeppa di POS. Ma tanto, Capricorno, la ricchezza è importante, è quella interiore, no? Acquario, potreste essere la compagnia perfetta, se non fosse che contraddirvi sarebbe come entrare in una palestra di box e fare uno scherzo e urlare "questa è una rapina!" e poi va a finire malissimo, malissimo. Pesci, se per caso avevate pensato che questa 2026 fosse l'estate giusta per fare il cammino di Santiago in solitudine, e beh, partite, pesci! Oh, questi erano i 12 segni dell'orosco schietto di questo lunedì 27 luggio 2026.
1: Hi, this is Allie. So sorry I missed you, but I'll give you a call back as soon as I can.
2: The person you're trying to reach is not available. At the tone, please record your message.

0: call me back. Love ya.
1: Rock Spot. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri i tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: State ascoltando Rocky Tirina 500.
5: Se ne prendi due, non diventa mille.
6: E soprattutto alle 19, 17, 39 secondi, ecco in questo caso la Rocky Tirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Gianna Nannini con America.
4: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Direttamente dal 1979, direttamente dall'album California, arriva questo classico di Radio Rock Italia, America, di Gianna Nannini. L'ultimo dei classici di Radio Rock Italia per quanto riguarda la Rockypirina 500 in questo lunedì 27 luglio 2026. Dunque significa, signore e signori della Radio del Rock Italiano, amici e amiche della Rockypirina 500, che ce l'abbiamo quasi fatta, siamo quasi arrivati ed arrivate indenni alla fine di questo ennesimo lunedì che la vita ci ha messo davanti come un tunnel senza uscita. Ma chi conosce bene la Rockypirina 500 lo sa che dopo l'ultimo classico di Radio Rock Italia arriva il momento di prepararsi, armarsi fino ai denti, perché stiamo per entrare nella tundra del trash e del gossip italiano. Preparatevi, eh!

Voilà, è la loro Pinocchio. Danno il via all'entrata nella tundra del trash e del gossip italiano. Infatti armatevi fino ai denti, perché ci stiamo per addentrare proprio lì. Chi sarà la protagonista, piccolissimo spoiler, della rubrica di oggi? Beh, ve lo dirò dopo la sigla.

E ancora una volta la protagonista della rubrica sul trash del gossip italiano è Belen Rodriguez. Ebbene sì, perché continua la sua estate da sogno, quella di cui vi ho parlato anche qualche giorno fa lì all'isola di Albarella, dopo essere stata in Grecia con la sua dolce metà attuale Gaetano Fidanzati. Beh, il luogo del cuore dove torna ogni anno per ritrovare pace e privacy. Ma non è da sola. No, perché altrimenti sarebbe finita qua la rubrica oggi. No, vi avrei detto, Belen sta ad Albarella, appunto. No, non è da sola. E con chi è? Fra poco lo scoprirete. Rimanete lì.

Tamburo, Silvia corre sola, ma la Belen Rodriguez pare proprio di no, perché dopo essere stata in Grecia con Gaetano Fidanzati, l'attuale fidanzato, insomma compagno, è tornata poi come ogni anno l'isola di Albarella in Veneto, e non è da sola, ebbene no, ve l'ho detto poco fa, perché insieme a... insieme sempre a lui, Gaetano Fidanzati, proprio non ce la fa star staccata da lui. Ok, però è lì anche con la sua secondogenita Luna Marie, 5 anni. Insomma, la coppia si regala una corsa a cavallo all'alba, immortalata ovviamente alle 5 del mattino, e lei lo ha rivelato sui social. Interessantissimo! Beh, la showgirl ha condiviso sui social alcuni momenti della vacanza, una quotidianità fatta di natura, sorrisi e complicità con l'attuale fidanzato Gaetano Fidanzati. Quante volte fidanzato? Vabbè, tra gli scatti più romantici appunto spicca la passeggiata a cavallo all'alba. I due sono immersi nella quiete della natura mentre il sole inizia appena a sorgere.

Sonica, mattino di luce. Beh, è arrivato il momento di raccontarvi le vacanze esclusive di Belen Rodriguez sotto un'altra luce, con un registro più elevato sotto forma di poesia. E il componimento che ho scritto di mio pugno ovviamente riguarda la sua estate 2026, no? Che si trova adesso in questo caso, in questo momento nell'isola di Albarella, lì in Veneto. Isola super esclusiva ed inespugnabile, proprio non ci si può neanche entrare, quindi insomma è veramente molto molto esclusiva. E il titolo che mi sono sentito dal più profondo del cuore di regalare a questo componimento è Passeggiate all'Alba Rella, e fa proprio così. A far profumare questa serata come una diva ci pensa Belen Rodriguez con la sua vacanza esclusiva. L'avevamo lasciata sull'isola incantevole di Albarella

0: Zen Circus, il male. Ecco, oggi il male lo abbiamo portato via. Basta, se n'è andato via con questa storia dell'estate esclusiva 2026 di Belen Rodriguez, di cui non ce ne frega assolutamente niente. Oh, l'abbiamo detto. Ma al 3791 600 190 arrivano dei saluti abbastanza particolari. Sentiamo un po'.
1: Ciao Polonia!
0: Paolo!
1: E niente, no, Emanuele, volevo soltanto restituire l'errore che ho fatto dall'altra parte.
0: Ah, ecco, io a questo punto, mia cara Isabella, sono curioso di sapere come hanno reagito dall'altra parte. Se riesci a dirmelo, mandami un bel vocalino al 3791 600 190, oppure adesso durante il prossimo brano glielo vado a chiedere. Ma tu, so che poetessa la bisogna, cara Isabella, amica della Rocchipirina 500, hai messo anche una chiosa a questa storiaccia dell'estate esclusiva di Belen Rodriguez. Sentiamo.
1: Ba ba ba arbarella ba a a a ba arbarella ba ba a a a. Basta,
0: oh,
1: basta,
0: ba,
1: no,
0: oh,
1: e basta.
0: Infatti, basta, basta. Io spero di non parlare più di Belen Rodriguez, anche perché sono rimasti pochissimi giorni, è facile, eh?

0: Rock Sport.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Chris Simone, Chris Simone, Chris Simone.

0: Questo è Rocky Pirina 500.
1: Se ne prendi due, non diventa mille.
2: Ed è la verità, soprattutto quando mancano quasi 14 minuti alla fine del programma. Ecco, in questo caso la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a D-Crow con Parole.
1: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: The Crow e la sua parola. The Crow è Giulio Zorzella, nato a Roma nel 1995, ha scelto il nome d'arte in omaggio al film cult Il Corvo, The Crow del 1994. Lui è attivo dal 2018 con singoli ed EP e conta anche 3 album pubblicati dal 2021 al 2024. E questa parola di The Crow è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, ma essendo l'ultima, finalmente, meno male, della Rockipirina 500 in questo lunedì 27 luglio 2026, beh, grandissimi e doppi applausi, perché significa, signore e signori della radio del rock italiano, amici e amiche della Rockipirina 500, che ce l'abbiamo fatta ad arrivare indenni alla fine di questo ennesimo lunedì che la vita ci ha messo davanti come un tunnel buio senza uscita. Ma io so che in questo momento fra di voi c'è qualcuno e qualcuna che non è qui dall'inizio del programma, quindi dalle 17, ma voglio farvi sapere tutto quello che è accaduto in maniera minuziosa e dettagliata dalle 5 fino praticamente ad ora. Ecco qui.
1: Nella puntata di oggi della Rockipirina 500 di questo lunedì 27 luglio 2026 siamo andati ad allenare con in forma con la Rockipirina 500. Vi ho parlato di alcuni nomi che sono illegali, della spiaggia più popolata del mondo, di come ci si veste con questo caldo. C'è stato l'orosco schietto, poi siamo tornati.
0: Bene, questo è stato tutto quello che vi ho detto, tutto quello che vi ho raccontato, tutto quello che vi ho fatto ascoltare durante la Rockipirina 500 di questo ennesimo lunedì che la vita ci ha messo davanti. Lo so, il recapone finale non si capisce perché è velocissimo, una velocità veramente inascoltabile, però l'unico modo per capire tutto quello che dico e ascoltarlo a velocità normale è essere qui dalle 17 in punto.

0: Ed è proprio la strada provinciale numero 6 dei Satantango che percorriamo per porre fine, termine, alla Rokipirina 500 di questo lunedì 27 luglio 2026. Ebbene sì, il tempo a mia disposizione, basta guardare gli orologi, insomma, è terminato anche in quest'ultima settimana del palinsesto per quanto riguarda la Rokipirina 500 e tutta Radio Rock Italia. Ma io intanto vi saluto e vi ringrazio per essere stati all'ascolto della Rokipirina 500. L'appuntamento è domani, sempre 17:20, sempre Radio Rock Italia. Ma vi invito a rimanere qui su queste frequenze perché sta per arrivare Martina Zaralli, che vi terrà compagnia con la sua Velvet dalle 20 alle 22. A domani, ciao!
1: Salutare!
2: Baci stellari!
3: Avete ascoltato?
4: Rokipirina 500. Se ne prendi 500, due, non diventa 1000.

0: Velvet.
1: Il salotto di Radio Rock Italia.
2: Eh sì, è proprio il salotto di Radio Rock Italia. Si parte con Velvet. Ciao a tutti e ben ritrovati. Io sono Martina Zaralli. Lunedì 27 luglio, le 20 in punto. Ultimo appuntamento per quanto riguarda il nostro salotto. Poi torneremo ovviamente a settembre. Oggi parliamo di viaggi da tanti punti di vista, non solo perché la stagione ovviamente si presta, ma perché questo è stato un bellissimo viaggio con voi, nella musica, nei messaggi, negli argomenti che da novembre a luglio ci ha accompagnato per ogni lunedì proprio su Radio Rock Italia. Poi alle 20.45 ci sarà il nostro ospite musicale. Oggi al telefono abbiamo Warco, che ci racconterà del suo ultimissimo singolo Io tendo spesso a scordarmi le cose. Questo appunto il titolo del singolo. Come ascoltarci? Si può fare in tantissimi modi: in DA Plus nel Lazio, scaricando l'app gratuita per iOS e Android, oppure in streaming sul nostro sito radiorockitalia.it, in FM sui 96.6 a Roma nel nono municipio e poi su tutto il litorale laziale. Il numero per i vostri messaggi e vocali WhatsApp ormai lo sapete a memoria, ma ve lo ripeto, 3791 600 190. E allora partiamo con la musica.

Una bella giornata a Virginiana Miller in apertura di Velvet per questo lunedì 27 luglio, ultima puntata nel nostro salotto. È un salotto però come al solito morbido, quindi buttatevi. Oggi parliamo di viaggi a 360 gradi e ovviamente soprattutto quelli metaforici sono ben accetti. Partiamo però proprio da il momento prima di partire, cioè quel momento che se vogliamo rappresenta proprio l'inizio del viaggio, quello in cui stiamo per uscire di casa, la valigia è chiusa, controlliamo per l'ultima volta di avere il portafoglio, il telefono, i documenti, insomma facciamo quel giro inutile per casa per verificare che sia tutto a posto, magari chiudiamo una finestra, spegniamo una luce, torniamo indietro perché ci sembra anche di aver dimenticato qualcosa, no? Poi chiudiamo la porta e da quel momento la giornata non è più una giornata qualsiasi. È strano perché in realtà non è ancora successo niente, non hai visto il mare, la montagna, però qualcosa è cambiato, forse perché partire è uno dei pochi momenti in cui accettiamo con naturalezza una cosa che nella vita invece ci spaventa tantissimo, e cioè l'incertezza. Non sappiamo esattamente come andrà, magari pioverà, magari perderemo una coincidenza, magari il posto che avevamo immaginato sarà completamente diverso, eppure partiamo lo stesso, anzi forse partiamo proprio per quello. Cioè mi chiedo quindi se nella vita non dovremmo affrontare alcune scelte con lo stesso spirito con cui affrontiamo un viaggio, con un po' meno bisogno di sapere tutto prima e godersi veramente questo viaggio meraviglioso. Ministri, le 20:06 arrivano con noi fuori.

Ministri, noi fuori, questa è Radio Rock Italia, stiamo parlando di viaggio. Quando pensiamo a una partenza immaginiamo sempre quello che ci aspetta, il posto nuovo, le vacanze, l'avventura. Raramente però pensiamo a quello che stiamo lasciando, eppure ogni partenza è anche un piccolo saluto, se vogliamo, no? La casa che rimarrà vuota per qualche giorno, al bar della colazione, alla nostra routine, magari anche a tutte quelle cose che durante l'anno ti fanno venire voglia proprio di scappare. Non so, a me è capitato molte volte di essere felice di partire e poi il giorno prima di sentire una strana malinconia, come se la mia città all'improvviso mi sembrasse più bella, no? Succede, come se quella strada che percorro ogni giorno meritasse uno sguardo in più. È curioso, a volte ci accorgiamo del valore delle cose proprio nel momento in cui poi ce ne allontaniamo, forse partire serve anche a questo, a vedere meglio che quello che avevamo davanti proprio tutti i giorni era lì, Torniamo alla musica, lo facciamo con Vasco Rossi e la sua iconica Vado al massimo.

0: vado in Messico e vado al massimo. Era Vasco Rossi con la sua Vado al massimo, lo sverleffo che fa in particolare a Nantes Salvalaggio, giornalista che lo criticò duramente, e lui appunto di tutta risposta scrisse questo meraviglioso pezzo, entrato di diritto nella storia, che ha segnato la musica per la sua partecipazione al Festival di Sanremo, insomma, e poi tutte quelle leggende che sono diventate veramente parte della nostra storia musicale. Le 20 e 15 minuti, una piccola pausa, poi torniamo con il classico e poi torniamo a parlare di viaggi, quindi 3791 600 190 è il numero per i vostri messaggi e vocali WhatsApp.
1: Rockstar. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
2: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Uni Euro.
3: Questo è Velvet, il salotto di Radio Rock Italia.
0: Promesso, e arriva il momento con il classico, ci riporta nel 1999, l'album Zero, loro sono i Blu Vertigo, questa è La Crisi.
3: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

La crisi blu vertigo, e sicuramente ci manda in crisi una parola quando si parla di viaggi, che è deviazione. Cioè, ad esempio, compare così su un cartello stradale e sicuramente ci mette tutti di cattivo umore. In realtà deviazione vuol dire una cosa molto semplice, cioè la strada che avevi previsto non la puoi fare e devi cambiare percorso. La prima reazione è quasi sempre la stessa, cioè ci scocciamo, sbuffiamo, diciamo qualche parolaccia, qualche imprecazione. È incredibile, è veramente incredibile quanto ci dia fastidio dover cambiare strada. Anche quando il navigatore ci propone un percorso alternativo, la sensazione è quella di aver perso qualcosa, come se il tragitto migliore fosse sempre quello che avevamo deciso noi. Però più ci pensiamo, più magari ci accorgiamo che la vita è veramente piena di deviazioni. Un lavoro che non arriva, una città diversa da quella immaginata, un progetto che cambia, una persona che compare quando non era prevista. Sul momento sembrano ostacoli, poi passano gli anni e allora lì il viaggio e la deviazione insegna qualcosa. Cioè ci rendiamo conto che quella deviazione non ci ha allontanato dalla nostra strada, era la nostra strada, solo che ancora non lo sapevamo. Quindi parliamo anche di questo, di viaggi che ci hanno fatto cambiare strada, ci hanno portato magari a un percorso, a una meta sicuramente migliore di quella immaginata o magari peggiore. Insomma, viaggi che portiamo nel cuore. Raccontatemelo al 3791 600 190 via messaggio di testo o magari via WhatsApp. Ornella Vanoni, La voglia, la pazzia, che meraviglia!

La voglia, la pazzia, Ornella Vanoni, questo grande pezzo da viaggio, e soprattutto quando continuiamo a stare un pochino nella zona deviazioni, cioè magari parlando di quei posti che non erano in programma, no? Vi sarà capitato, magari state andando verso un posto preciso, poi vi fermate, che so, per un caffè, o magari sbagliate uscita, prendete una via laterale e finite in una piazza bellissima che non avete mai visto. Ecco, la cosa buffa è che poi questi posti molto spesso diventano il ricordo più vivo del viaggio, cioè non erano sulla guida, non erano tra le cose da vedere, non erano in programma, e forse proprio qui sta il loro fascino, no? Mi chiedo quindi se magari anche nelle relazioni tra persone funzioni così, cioè ci prepariamo tantissimo agli incontri importanti, pensiamo che magari cambieranno la nostra vita, quelli che abbiamo cercato per mesi, poi magari succede il contrario. Una conversazione iniziata per caso, un vicino di posto in treno, un collega con cui dovevi parlare per 5 minuti, insomma quelle piccole deviazioni umane che però possono cambiare tutto. E questo perché le cose importanti qualche volta arrivano da una strada che non avevamo nemmeno pensato di percorrere. Mannarino, per un po' d'amore.

Per un po' d'amore, Mannarino, per un po' d'amore ce ne andiamo via, per un po'. Beh, sì, ci sta, Comunque, al 3791-600-190 la nostra Isabella scrive: il viaggio più bello è quello che ancora non ho fatto. Mi piace moltissimo questa lettura sul futuro, quindi davvero complimenti, E poi sono molto curiosa di scoprire anche i vostri viaggi del cuore, quindi siamo insieme fino alle 22, tempo ce n'è, raccontatemeli, è un salotto morbidissimo. Andrea Laszlo De Simone adesso, Fiore mio.

Andrea Laszlo De Simone con Fiore Mio. Vi ricordo che è disponibile la nuova app iOS Android di Radio Rock, potete scaricarla o aggiornarla per ascoltare le dirette di Radio Rock e di Radio Rock Italia e guardare anche la nuova Radio Rock TV. Inoltre sarà possibile recuperare i podcast delle singole trasmissioni di Radio Rock e visitare i profili social ufficiali.

C'è una cosa che facciamo sempre meno, e cioè perderci. Una volta succedeva molto spesso, no? Si usciva da una stazione, si chiedevano indicazioni. Oggi basta veramente tirare fuori il telefono. Ed è comodissimo, eh? Però ogni tanto mi chiedo se insieme alla paura di perderci non abbiamo perso anche qualcos'altro. Perché quando ti perdi davvero succede una cosa, e cioè ci guardiamo intorno. Diventiamo molto più presenti. Quando sai perfettamente dove stai andando, guardi sempre solo lo schermo, e questo vale anche nella vita. Ci spaventano i periodi in cui non sappiamo bene dove siamo diretti, li chiamiamo crisi, confusione, momenti no. Poi però capita, proprio in quei periodi, che iniziamo a farci domande che non ci eravamo mai fatti, e magari scopriamo, no, una strada che, seguendo sempre il navigatore, non avremmo mai trovato. Veramente la bellezza di perdersi, soprattutto dentro noi stessi, e scoprirci con una versione di noi che non conoscevamo. Marlene Kunz, Sonica.

Le 20 e 40 minuti su Radio Rock Italia con i Marlene Kunz, Sonica, altri messaggi al 3791 600 190. Isabella aggiunge, specifica, ricollegandosi anche al discorso di poco fa, dice: mi piacerebbe viaggiare dentro di me per scoprire dove sono nascosti i miei segreti e per ritrovare le persone che non ci sono più, scavando dentro il mio cuore. Bellissimo, un viaggio veramente dentro noi stessi. Dice anche che ha amato moltissimo quando è stata a Lecce, un viaggio disastroso perché alcuni accompagnatori hanno fatto veramente un casino, ma porta con sé 3 giorni meravigliosi dove la Terrona, che è in lei, si è sfogata con la pizzica e con la taranta. In ogni angolo della città c'erano dei piccoli gruppi che suonavano, cantavano e ballavano, ed era meravigliosa, insomma, quelle belle esperienze che veramente rimangono sempre nel cuore. Si parla di viaggi e allora arriva anche Ligabue con Tutti vogliono viaggiare in prima.

Rock Sport. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
2: State ascoltando Velvet, il salotto di Radio Rock Italia.
3: Sì, state ascoltando Velvet, momento di scoprire anche una bella novità musicale che ci porta in Brianza con un gruppo di 21enni, Va e Va, questa è Déjà Vu.
4: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Deja vu, va e va, 20 e 49 minuti, è arrivato però il momento di dare il benvenuto al nostro ospite musicale Marco Vilardello, in arte Warco. Ciao Marco!
1: Eccoci, buonasera!
0: Buonasera a te, come stai?
1: Tutto bene, si soffre un po' il caldo ma ci siamo.
0: Senti, sentiamo e sappiamo dal tuo accento che hai una appartenenza a una terra meravigliosa che è la Sicilia.
1: Sì, esatto, Sicilia occidentale, ci tengo a precisare.
0: Bene, bene, bisogna essere precisi. Sei in Sicilia in questo momento o sei da qualche altra parte d'Italia o nel mondo?
1: Sono qui a Marsala, che è insomma la mia città ormai in cui vivo da diversi anni e sì, insomma, come detto, ci stiamo godendo l'estate.
0: Bene, mi fa molto piacere. Allora, oggi con te parleremo del tuo ultimo singolo. Io tendo spesso a scordarmi le cose, però volevo iniziare un pochino da prima, cioè da quello che è stato il tuo percorso artistico e professionale. Come ti sei avvicinato tu alla musica?
1: Ma da piccolino mia mamma mi portava a cantare nel coro della chiesa e questo è stato un po' ciò che ha dato il là un po' a tutto quanto. Poi un po' da solo ho iniziato a suonare la chitarra, ho fatto gli studi in conservatorio, okay. Mi sono diplomato anche in chitarra classica e poi insomma parallelamente avevo le prime band, poi ho deciso insomma di scrivere qualcosa di mio in maniera concreta e credibile intorno ai 20 anni e poi intorno ai 27 insomma ne ho fatto un progetto vero e proprio, ecco.
0: Ecco, un progetto che poi è arrivato appunto fino allo scorso 5 giugno con il tuo ultimo singolo. Nel frattempo tante esperienze musicali che hai all'attivo, ce n'è una che porti di più nel cuore rispetto ad altre magari che è stata particolarmente formativa?
1: Ma io penso che tra le più recenti c'è sicuramente il concerto all'Auditorium Rai Sicilia a Palermo,
0: sì.
1: Perché è stato veramente una performance costruita nei mesi precedenti con i ragazzi della band, Maria Zingale, Ippolito Parrinello e Aldo Fernandez, che saluto con piacere, perché è stato veramente un vedersi tutti insieme un po' nel nostro bunker, la sala prove, quindi c'era la pizza, c'era la bevutina insieme, c'era quello, quell'altro, insomma, pian piano i brani sono venuti bene anche con quell'entusiasmo, sai, che dà un po' di valore aggiunto, ecco.
0: E certo, è sicuramente un rito collettivo quello che ci stai descrivendo, vi siete ritrovati nella musica e con la musica.
1: Sì, certo, poi giustamente avere a che fare anche con dei ragazzi che si impegnano e credono nel tuo progetto è giustamente un qualcosa di non scontato, ma che ho avuto la fortuna di avere, insomma.
0: Senti, il tuo nome d'arte graficamente ha una W e poi arco, quindi diciamo è una M rovesciata, appunto, che prende spunto dal tuo nome. Come mai questa scelta?
1: E beh, un semplice giro che ha fatto questa M per diventare una W. Di fatto avevo delle difficoltà a trovare un nome d'arte quando ero un po' più piccolo e un amico mi disse: guarda, ce l'hai proprio davanti gli occhi, quindi cambia sta prima lettera e sei a posto.
0: È anche un po' una metafora, no? Quella di ribaltare poi il punto di vista delle cose. Ti capita nella musica di dover ribaltare alcuni concetti, alcune idee?
1: Sì, per forza di cose, vivere alcune cose attraverso quello che è la scrittura di una canzone ti porta a metterti in discussione, quindi è chiaro che in questo percorso qualcosa va ribaltato e guai se così non fosse, ecco.
0: Allora, intanto noi ci ascoltiamo un pezzo meno recente, appunto, del tuo ultimo singolo, poi torniamo a chiacchierare con te e allora partiamo così con la conoscenza musicale sicuramente più approfondita della tua arte. Su Radio Rock Italia c'è Warco e questa è la sua Bardamasco. Torniamo subito, stai lì.

0: Bardamasco, Warco, anche dalla viva voce su Radio Rock Italia continuiamo la nostra chiacchierata. Allora Marco, un pezzo meraviglioso, ci hai portato veramente in un viaggio musicale e non solo, proprio con questa canzone. Stiamo parlando poi di viaggi, quindi come dire, una canzone che ci sta bene in queste due orette di Velvet per questo lunedì 27 luglio. Marco? Allora, eccoci qua, non ti sentivo più, ecco. No, dicevo, di Bardamasco, okay. Ci hai fatto fare un viaggio nella musica, nei luoghi, che cade benissimo per il tema di questa puntata, che appunto sono i viaggi, quindi ci porti con la musica e con le idee in una città che ha tanto da raccontare.
1: Beh sì, ha tanto di orientale sicuramente questo brano, un po' perché io, essendo insomma una persona che vive a contatto col mare, ce l'ho letteralmente a 7 km di distanza, insomma per me è un po' tutto il Mediterraneo è casa, ed è bello comunque percepire questo mood un po' ovunque si vada da quelle parti, ecco.
0: È bellissimo, è bellissimo. Allora parliamo adesso del tuo ultimo singolo, Io tendo spesso a scordarmi le cose. Attenzione, qui c'è una dichiarazione molto importante. Prima però volevo chiederti, come è nata questa canzone?
1: Questa canzone è nata neanche un anno fa, e semplicemente avevo proprio l'esigenza, la voglia di dare un po' un mio punto di vista su tutta quella che è un po' una dimensione attuale in cui la tecnologia annebbia un po' quello che è il confine tra realtà e finzione, e lo volevo fare in un tono che insomma si potesse sposare un po' con quel velo di rabbia, ironia e cinismo che insomma volevo trasmettere attraverso un brano.
0: Ecco, infatti una canzone che parla di uno smarrimento del presente, della fragilità della memoria collettiva, del consumismo digitale anche, no? E di un'alienazione che permea l'era dei social. In una parola, se tu dovessi descrivere quello che magari è il messaggio che vuoi far arrivare a chi ti ascolta, qual è per questa canzone?
1: Sarebbe sveglia col punto esclamativo.
0: Ecco.
1: Proprio un imperativo, in qualche modo.
0: Senti, questo è ovviamente un tassello che si aggiunge alla tua carriera artistica. Da qui in poi invece il tuo viaggio professionale come prosegue?
1: Proseguirà con altro lavoro in studio che spero porterà il prima possibile ad un altro lavoro di ampio respiro, quale possa essere appunto un EP. Non so ancora in che tempi precisamente, però insomma questo è un po' l'obiettivo a medio termine, mentre poi ad agosto insomma ci saranno un bel po' di live in giro per la Sicilia e anche fuori, quindi sono contento di riprendere, ecco, con i ragazzi, da solo, insomma in tutti i modi possibili.
0: Quindi amici siciliani all'ascolto, segnate le date ad agosto per i live di Warco, e poi magari chissà sarai anche dalle nostre parti prima o poi a Roma, e per noi sarà veramente un piacere ascoltarti dal vivo e conoscerti di persona. Allora Marco, io ti ringrazio per essere stato in nostra compagnia, ti auguro di passare una splendida estate piena di musica, ma soprattutto ti ringrazio per la tua musica che ci hai regalato e che veramente ci aggiunge molto nelle nostre chiacchierate, nelle nostre giornate, quindi veramente tanti complimenti, e mi raccomando continua così. Noi siamo poi molto curiosi di sapere quelle che saranno i percorsi, le strade che tutti gli artisti con i quali appunto chiacchieriamo poi magari percorranno, quindi tienici aggiornati perché magari torneremo a chiacchierare proprio con te e della tua musica.
1: Grazie, sarà assolutamente un piacere.
0: E allora noi ci salutiamo con il tuo ultimo singolo, Io tendo spesso a scordarmi le cose, su Radio Rock Italia c'è Warco. Grazie ancora a Marco Bilardello per essere stato in nostra compagnia, davvero tanti complimenti e buona estate, grazie mille.
1: Grazie a te, buona estate.
0: Ciao, ciao, ciao. Io tendo spesso

0: Io tendo spesso a scordarmi le cose. Era Warco, il progetto musicale di Marco Bilardello, artista siciliano che intreccia scrittura cantautorale, visioni psichedeliche e tantissima sensibilità pop. Questo pezzo è uscito lo scorso 5 giugno, è una satira sociale contemporanea dal sapore vintage, ironica, feroce nella sua attualità, insomma un brano popolato da immagini assurde, surreali, volutamente esasperate, attraverso cui racconta, come ci ha spiegato proprio lui stesso poco fa, lo smarrimento del presente, ma anche la fragilità della memoria collettiva, il consumismo digitale e l'alienazione che permea proprio l'area dei social. Tanti complimenti ancora a Warco per il suo progetto musicale, veramente ci auguriamo di sentirlo presto con delle bellissime novità. Lucio Dalla adesso, questa è Ayrton.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare, per continuare poi. Sponsorizzare in realtà che cosa? E come uomo io ci ho messo degli anni a capire che la colpa era anche mia, era anche a capire che ero stato un poco anch'io. E ho capito che era tutto finto, ho capito che un vincitore vale quanto un vinto. Ho capito che la gente amava me, potevo fare qualcosa, dovevo cambiare qualche cosa.

Immenso Lucio Dalla con Ayrton. Siamo già nella seconda ora insieme di Velvet. Io sono Martina Zaralli in mia compagnia fino alle 22. Stiamo parlando di viaggi veramente a 360 gradi, quindi 3791 600 190 è il numero per i vostri messaggi e vocali WhatsApp. Levante Carmen Consoli.

0: Levante Carmen Consoli, lo stretto necessario, cioè, volendolo mettere in tema di viaggi, tutto ciò che mettiamo dentro la valigia, cioè fare la valigia è veramente un'arte, ma anche una cosa un po' strana. Ogni volta pensiamo poi la stessa cosa, e cioè non si sa mai, no? Quante volte lo diciamo a mente, lo ripetiamo magari anche poi a voce alta. Allora siamo lì che aggiungiamo una maglia, un paio di scarpe, una felpa, un libro, un caricabatterie di riserva, perché appunto non si sa mai. È come se diciamo avessimo paura di farci trovare impreparati. Poi torniamo, e qui c'è la cosa veramente tragicomica, ci accorgiamo di aver usato metà delle cose. Cioè, anche questo è una grande metafora, appunto, del viaggio. 3791 600 190, stiamo parlando di viaggi, questo è il numero per i vostri messaggi e vocali WhatsApp. Una piccola pausa e poi si torna con un grande classico.
1: Rockstar. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Questo è Velvet, il salotto di Radio Rock Italia.
0: Sì, questo è Velvet, questo è il nostro salotto, questa è Radio Rock Italia e questo è anche il momento del classico. Le vibrazioni arrivano in una notte d'estate.
4: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
5: Baciami.

0: Le vibrazioni in una notte d'estate era l'appuntamento con il nostro classico al 3791 600 190. C'è anche Isabella, sentiamo.
1: Che non lo metti un giacchettino ad agosto, non sia mai facesse freddo.
0: Che fai, non lo metti in una notte d'estate un giacchettino? Ma Isabella, cioè non si sa mai, non si sa mai, veramente ormai andiamo in automatico con questo pensiero quando facciamo la valigia, ed è paradossale perché noi in realtà diciamo partiamo, no, con l'idea di leggerezza, di essere più leggeri, dire basta, adesso stacco, veramente chiudo i contatti con il mondo, con il lavoro per una settimana, e invece la nostra valigia è sempre più pesante. Non lo so, è paradossale. Io non so che dire. Willy Peyote, Mai dire mai.
2: Questa è l'Italia del futuro, un paese di musichette, mentre fuori c'è la morte.
3: Ciao. Ora che sanno che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la band.

Willy Peyote, mai dire mai. Allora, sempre sul tema valigia, insomma, lo stato di grazia del viaggio è quando dici: sai cosa c'è? Io compro tutto lì, compro tutto a destinazione, lì veramente hai vinto tutto, veramente tutto quanto. In valigia, ad esempio, per me non può mai mancare un piccolo portafortuna, perché non si sa mai, non a caso. Comunque, tornando al viaggio come metafora della nostra vita in tutte le sue salse, parliamo anche del posto accanto, no? Quando si viaggia in treno, in aereo, c'è una cosa che noi scegliamo quasi mai, e cioè chi siederà vicino a noi. Può capitare di tutto: la persona che dorme tutto il tempo, quella che ti racconta la sua vita dopo 10 minuti, quella che non dice una parola, sempre siano benedette. Io ho una sorta di sindrome di Stoccolma verso questa casualità, perché diciamo, sicuramente mi mette molta difficoltà, mi turba, però sono anche affascinata dal sapere, dal non sapere con chi condividerò il viaggio, no? Quindi magari per qualche ora siamo due sconosciuti che condividono lo stesso pezzo di strada, poi ci salutiamo e magari neanche ci rivediamo più. E mi chiedo quante persone poi nella nostra vita siano entrate esattamente così, per caso, senza grandi presentazioni, e abbiano lasciato un segno molto più profondo di incontri magari preparati per mesi. Forse sottovalutiamo il caso, questo è un tema ricorrente nel nostro salotto, perché ci piace pensare che tutto abbia un progetto, ma la verità è che una parte bellissima della nostra vita è nata semplicemente perché quel giorno eravamo seduti nel posto giusto, o magari nel posto sbagliato. Marta sui tubi, Dispari.

Dispari Marta sui tubi, 21 e 29 minuti, ultima mezz'oretta di Velvet per questa stagione, poi ci risentiremo a settembre. Ancora tanta buona musica sulla radio del rock italiano. Nicola Fabi, Lasciarsi un giorno a Roma.

Nicola Fabi, lasciarsi un giorno a Roma. Torno nei vostri messaggi, tra i vostri messaggi al 3791 600 190. Niente, praticamente la valigia ha aperto un capitolo, ma io lo sapevo.

valigia in Sicilia ad agosto. Oppure Rossella, nella mia valigia non possono mancare due cose: un libro che puntualmente non leggerò e un costume in più che puntualmente non userò. Chiaro anche questo, però guai a lasciarli a casa, perché sarebbe proprio quella volta che mi servirebbero. Anche questa una legge non scritta, quindi ci sta che si carichi un pochino di più la valigia. E ancora, la cosa che non può mai mancare: il caricabatterie. Una volta l'ho dimenticato e credo di aver vissuto le 48 ore più lunghe della mia vita. Non potevo fare le foto del viaggio e inoltre ero senza telefono. È successa anche a me questa cosa bruttissima del caricabatterie all'aeroporto di Copenaghen, cioè praticamente si scarica del tutto il cellulare. Non avevo con me il caricabatterie e non potevo mostrare la carta d'imbarco proprio al gate per imbarcarmi, quindi da lì, anche se sono una disordinata cronica e soprattutto sulla tecnologia veramente faccio acqua da tutte le parti come uno scolapasta, però il caricabatterie, quello non deve mai mancare. Non manca mai la musica, la rappresentante di lista, La Città Addosso.

La rappresentante di lista alla città d'Osso c'è Matteo che scrive: il viaggio più bello della mia vita non è stato il più lontano, è stato quello in Scozia con mio padre. Era la prima vacanza da soli, io avevo 20 anni, abbiamo parlato più in quei 10 giorni che nei 20 anni precedenti. Oggi lui non c'è più e quando penso alla Scozia penso soprattutto a quella chiacchierata in macchina. Veramente viaggi che rimangono nel cuore, che sono un nuovo capitolo, che segnano tanti inizi, tanti capitoli proprio della nostra

0: Vita 21 e 38 minuti, ci stiamo avvicinando alla conclusione di Velvet per questo lunedì 27 luglio, ma abbiamo ancora tempo per i vostri messaggi al 3791 600 190 e soprattutto per ascoltare insieme tantissima buona musica. E allora, Tigri da Soggiorno, Se muore l'amore.
1: Ciò che tocco muore.

Tigri da soggiorno, se muore l'amore. Io vi ricordo che da oggi potete ascoltare Radio Rock Italia anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Cliccate il pulsante rosso dell'interattività e selezionate Radio Rock Italia per le nostre dirette oppure Radio Rock TV, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock Italia, musica made in Italy anche in TV e in tutta Italia. Ci avviciniamo anche al momento della novità musicale, chissà chi ci sarà nella nostra finestra sul futuro. Nel frattempo The Zen Circus, meravigliosa questa, viva! Questa finestra...

0: State ascoltando
1: Velvet,
0: il salotto di Radio Rock Italia.
2: Sì, state ascoltando Velvet, questo è il nostro salotto, questa è anche la nostra ultima novità musicale insieme, almeno per questa stagione. E allora andiamo così, Dance, No Thanks, On My Own.
1: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

On My Own Dance No Thanks, questa band pop punk ed easy core italiana originaria di Alba, Cuneo, formatasi nel 2010. Cantano principalmente in lingua inglese, hanno da sempre tenuto il loro orizzonte molto largo, tanto che già dal debutto discografico nel 2011 il loro tour li ha portati a suonare anche in Russia e poi anche in Ucraina, e li abbiamo appena ascoltati su Radio Rock Italia. 21:49 con la Pesce di Martino e Joan Tile, Forse domani.

Colapesce di Martino e Joan Tile, forse domani, sempre in tema viaggio, l'augurio, buon viaggio, è una frase che diciamo sempre, ma non diciamo mai buon arrivo, no? Auguriamo il viaggio, non la destinazione, forse perché in fondo sappiamo che la parte più importante succederà mentre quella persona sarà in cammino, tra gli imprevisti, le coincidenze, le soste, gli incontri, le strade sbagliate, insomma è lì che succede quasi tutto, le deviazioni che tanto ci fanno sbroccare ma che poi sono così vitali. E quindi mi piace pensare che buon viaggio sia un augurio che vale anche fuori, poi dalle stazioni, dagli aeroporti, dalle macchine, perché stiamo andando tutti da qualche parte, magari senza sapere esattamente dove, magari con qualche deviazione, magari con una valigia un po' troppo pesante o magari troppo leggera, ma siamo in cammino e forse questa è l'unica cosa che conta davvero. Perciò quando diciamo buon viaggio, insomma, sappiamo già che stiamo augurando il meglio. Il teatro degli orrori, Io cerco te.

0: Il teatro degli orrori, io cerco te. Siamo arrivati veramente al momento di salutarci per questa lunghissima stagione di Velvet, partita a novembre, che si chiude oggi, in questo lunedì 27 luglio. Veramente sono stati i lunedì che porterò sempre nel cuore, con l'augurio di ritrovarci a settembre. Quindi insomma, per rimanere in tema, ci siamo fatti un pezzo di strada insieme, quindi grazie veramente di cuore per aver camminato con me ovunque ci porti la prossima curva. Buon viaggio, buona estate, grazie davvero per essere stati in mia compagnia. Vi auguro di passare una splendida serata e soprattutto, come sempre, di fare dei bellissimi sogni. Ciao bebes.
1: Avete ascoltato Velvet, il salotto di Radio Rock Italia.

sbaglia e come si pone rimedio, come si raggiunge il meglio. E secondo te sono felice, ti ho chiesto una volta, e tu per niente felice di dirmelo, per niente coinvolta. Hai detto guarda che tu sei felice solo quando decidi di esserlo. E allora ho detto la felicità non è uno stato, è un paesino. E allora tu, senza guardarmi, hai detto tu non sei felice, tu sei un cretino.

cretino. Poi ti sei fatta seria e non mi ricordo se l'hai detto tu oppure era nell'aria.

0: Radio Rock Italia.
1: Questa è la storia del Cavaliere Bianco e del Cavaliere Nero, raccontata in romanaccio per incantare il mondo intero. Il Cavaliere Bianco ci aveva tre

madre che non tornerò. Seduto sotto un ponte si annusava il re dei topi, sulla strada le sue bambole bruciavano copertoni,

alla bocca, mi dono un braccialetto, dite alla quercia che non tornerò. Mi baciò sulla bocca, mi propose il suo letto, dite a mia madre che non tornerò.

0: nel bosco, ma il bosco era scuro, l'erba già verde. Lì venne Sally con un tamburello.
1: Sei su Radio Rock Italia.

0: con la punta del naso ti sfido. Io sono il diavolo e tu il paradiso.
1: Radio Rock Italia. Italia. Musica made in Italy.

0: arriva prima, fretta!
1: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
2: Ogni tanto guardo il cielo, ogni tanto sembra lui che guarda me, e mi nascondo nella metro.

Tutti quanti parlano di me, mentre io aspetto fuori nel grigio che di solito colori, nel buio che di solito colori. Ma tutti quanti parlano di te, io resto zitto e mi commuovo solo al tuo ritorno. E mi commuovo ed è di nuovo giorno, perché la vita è un'altra cosa, perché la vita è un'altra cosa. Ma tutti quanti ridono di me, mentre tu mi guardi, ed io che ho già capito e resto zitto.

e vaffanculo a tutti e a questo mondo, perché la vita è un'altra cosa, perché la vita è un'altra cosa.

0: ma tutti quanti parlano di me, mentre io aspetto fuori.
1: Radio Rock Italia, musica made in Italy.

e solo di ballare. Ho voglia di sentirmi ritrovarmi, magari avervi tutti qui vicino per sorriderci mentre si parte. Ho voglia di ballare, ho voglia di viaggiare, ho voglia di non farmi più scappare, capire tutto senza domandare e riunire dei frammenti tipo questo, tipo questa mano, questa gente, questo odore di sudore, questa casa, questo hotel, queste scarpe, questi bassi, questo specchio, queste strade, queste grida di bambini, questo sputo sulla terra. La verità è quella che stai provando.

0: Radio Rock Italia.
1: A volte penso che la tua capacità di resistere malgrado tutto sia la vera sconfitta della tua vita. Sopporti qualsiasi peso per non ferire nessuno, ma ci vuole coraggio e coscienza per essere stronzi al punto giusto, ma ci vuole amore e passione per odiarsi di santa ragione. Oh!

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Ciao Giada, scusami con René Chilone, ma stasera ho promesso a mamma di andare dalla principessa al

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Vivere è come volare, ci si può riuscire soltanto poggiando su cose leggere. Del resto non si può ignorare la voce che dice che oltre le stelle c'è un posto migliore. E un giorno qualunque ti viene la voglia di andare a vedere, di andare a scoprire se è vero.

vivere è come nuotare, ci si può riuscire soltanto restando sul pelo del mare. D'altronde non si può tacere la voce che dice.

0: Vivere come sognare, ci si può riuscire spegnendo la luce e tornando a dormire.
1: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi.

rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però è lo stesso.

olio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione anche con un toast, del resto.

la paura di vivere, col pensiero di poter morire. Troppa polvere nasconde il mare e noi abitiamo

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Io non riesco mai a guardarti e dirti quello che vorrei, mentre annego nei tuoi occhi non ho più pensieri miei.

dici a me gli occhi del tuo ex. In che senso, scusa? Beh, non me l'aveva mai detto nessuno. Sì, va bene, balliamo.

0: bravi proprio.
1: Sarà che a me piacciono gli occhi un po' strani, devo avere un po' una fissa. Pensa che il primo ragazzo che ho limonato aveva l'occhio di vetro.
2: Stai ascoltando Radio Rock Italia.